Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

hai fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi hai sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto, ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù, se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più, e poi ci casco sempre, due cuori ed una mente, vince sempre chi mente.

e tu brinderai alla mia. Mi hai fatto credere di amarmi perché sei brava a mentire. Mi dici che ti manco, non ti voglio sentire. Le bugie bianche sono tali quando non si sporco dentro. Ma tu sei così marcia che non spreco più tempo. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù. Se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più. E poi ci casco sempre, tuo cuore ed una mente. Vince sempre chi mente.

e tu brinderai alla mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.

Sono le 3 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: andare giù.
1: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349-722-5831.
2: I shouldn't call you in these days. Yeah, the city has made me brave.

Anche col vuoto che porto dentro, trovo il suo posto nell'universo. Se mi stringi sul tuo petto, ricordo le luci della città, il freddo e quello dalla gola, nessuno intorno. E poi sei arrivata tu.

Milano non esiste, è solo un taxi che ti passa accanto, è la rosa che non hai comprato da quell'indiano. Milano non esiste, stasera esisti solo tu. Facciamo finta che questa strada per oggi non ci porta a casa.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Sono le 4 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

gelosia come ci fotte. Dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: goes.
1: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

Sono le 5 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Honestly.
1: Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
2: Facebook, Instagram e Twitter.

Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: sono le 6 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Galatians.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì da Maya e ben ritrovati e ritrovate al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, continuate a lottare per raggiungere un traguardo che sembra sempre più vicino. La vostra determinazione e passione vi condurranno verso nuove soddisfazioni, specialmente in ambito amoroso. Toro, in questo periodo siete particolarmente carismatici e attraenti, qualità che potrebbero aprirvi nuove porte. Non abbiate paura di esporvi e di prendere decisioni coraggiose. Gemelli, le stelle sono dalla vostra parte e questo è il momento di essere risoluti e di non lasciare che gli altri influenzino le vostre scelte. In ambito lavorativo potrebbero emergere nuove opportunità che richiederanno però più concentrazione. Cancro, in amore è essenziale mantenere un dialogo aperto e sincero per superare eventuali malintesi. La chiave del successo risiede nella vostra capacità di rimanere determinati e focalizzati sugli obiettivi. Leone, le stelle vi offrono finalmente una nuova prospettiva, permettendovi di vedere con maggiore chiarezza ciò che prima sembrava oscuro. Questo è il momento perfetto per affrontare le situazioni rimaste in sospeso. Vergine, la sensazione di brancolare nel buio sarà presto solo un ricordo. Sfruttate questo periodo di lucidità per pianificare il futuro con maggiore sicurezza e fiducia nelle vostre capacità. Bilancia, per chi era in attesa di un cambiamento, il momento è quasi giunto. Le stelle vi esortano a fare attenzione ai vostri desideri, poiché potrebbero realizzarsi molto presto. Non sottovalutate le conseguenze delle vostre scelte. Scorpione, in ambito sentimentale potreste vivere situazioni intense e cariche di emozioni, quindi siate pronti a gestire i vostri sentimenti con maturità e consapevolezza. Sagittario, le stelle vi spingono a cercare nuovi stimoli e a non accontentarvi della routine quotidiana. In ambito professionale, allargare i vostri orizzonti potrebbe portarvi grandi opportunità. Capricorno, in amore è

0: Con le parole di Brigitte Bardot, è meglio essere infedeli che essere fedeli senza volerlo essere. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sono le 7:02. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Botta e risposta a distanza tra Giorgia Meloni e Mosca sull'accordo sul gasolio russo raggiunto tra Trump e Putin. La Presidente del Consiglio, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, ha detto che l'intesa di Trump è rischiosa perché legittima Mosca. Dal Cremlino, la portavoce del Ministero degli Esteri russo replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni. Mentre il presidente ucraino Zelensky ringrazia la premier italiana. Intanto Elon Musk spegne il sistema satellitare Starlink su ordine di Donald Trump e crea problemi all'Ucraina, che fa affidamento sulla tecnologia per coordinare le azioni militari nella guerra con la Russia. Nelle ultime 24 ore Kiev ha dovuto fare i conti con un rallentamento nel funzionamento del sistema satellitare, strumento essenziale nel conflitto. Il presidente Zelensky si è rivolto direttamente a Musk dopo gli ultimi episodi. Spero che ci sia un errore. Chiediamo che venga riattivato. Sono stati individuati i due ragazzi ritenuti responsabili di aver aggredito a bordo di una minicar i passanti a Roma. Sono due ragazzi minorenni, un 16enne e un 17enne, residenti nella zona teatro delle aggressioni, il quartiere Monteverde. I due, convocati in caserma dal PM nella notte tra martedì e mercoledì, hanno ammesso le proprie responsabilità in merito agli atti compiuti e hanno affermato: quella notte ci siamo divertiti così, e di essersi fermati dopo aver saputo di Jacopini. La città di Istanbul è stata colpita da un'intensa pioggia torrenziale che ha provocato inondazioni diffuse, causando danni e paralizzando quasi completamente il traffico cittadino nell'ora di punta serale. L'ufficio del governatore di Istanbul ha riferito che le squadre di emergenza sono intervenute per far fronte alle conseguenze del forte maltempo, che hanno coinvolto case, attività commerciali e veicoli. I commissari straordinari di ADI in amministrazione straordinaria confermano che gli stabilimenti ex Ilva di Taranto e di Genova non chiuderanno e continueranno a produrre. Confermano anche che lo stabilimento di Novi Ligure non sarà soggetto a chiusura. A questo fine è stato attivato un piano di intervento volto a contenere gli effetti della contrazione produttiva, salvaguardare il più possibile a livelli occupazionali e tutelare l'indotto. Lo si legge in una nota dei commissari. Il calcio, con la Champions League nella notte che ha visto capitolare la Roma 4-3 contro il Real Madrid, con un finale incredibile, e il Como contro il Feyenoord 3-2. A piangere è anche il calcio italiano. Non era mai successo nella storia che tutte e quattro le italiane impegnate in una giornata di Champions League, oltre a Roma e Como anche Inter e Napoli, finissero KO. Il dato è peggiorato da un altro fattore, ossia che ben tre di esse siano finite KO dopo essere andati in vantaggio: Napoli, Como e Roma. In totale le italiane impegnate in questo turno hanno incassato 14 gol, realizzandone solo 9. Per ora è tutto, a più tardi.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Giovedì 15 ottobre 2026 è il 288esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:23 e tramonta alle 18:28. La santa del giorno è Santa Teresa d'Avila. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 15 ottobre del 1815 Napoleone I di Francia inizia il suo esilio sull'isola di Sant'Elena nell'Oceano Atlantico. Nel 1822 il re di Sardegna, Carlo Felice di Savoia, costituisce l'amministrazione forestale, destinandola alla custodia e alla tutela dei boschi, primo esempio di quello che più tardi diventerà il corpo forestale dello Stato. Nel 1917 la ballerina olandese Matari, accusata di spionaggio in favore della Germania, viene uccisa da un plotone di esecuzione alle porte di Parigi. Nel 1940 debutta al cinema nelle sale americane Il grande dittatore, sublime capolavoro di satira sociale sul regime nazista firmato da Charlie Chaplin. Il 15 ottobre del 1969 è il giorno della storica marcia contro la guerra in Vietnam. Con il Moratorium Day milioni di persone sfilano per le principali città degli Stati Uniti per chiedere di porre fine alla sanguinosa guerra in Vietnam. Nel 1990 il leader dell'Unione Sovietica, Gorbaciov, riceve il premio Nobel per la pace per i suoi sforzi nello smorzare la guerra fredda. Nel 1993 sono Nelson Mandela e Friedrich de Klerk a ricevere a Stoccolma il Nobel per la pace per aver liberato il Sudafrica dall'apartheid. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 15 ottobre del 1966 i Pooh pubblicano il loro primo album Per quelli come noi. Nel 2004 Gianni Morandi pubblica l'album A chi si ama veramente. E nel 2013 Elisa rilascia il disco L'anima vola. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Friedrich Nietzsche, nato a Röcken il 15 ottobre 1844 e scomparso a Weimar il 25 agosto 1900. Filosofo innovativo e predecessore delle teorie esistenzialiste. Ricordiamo anche Italo Calvino, nato a Santiago de Las Vegas de La Habana il 15 ottobre 1923 e scomparso a Siena il 19 settembre 1985. Massimo esempio di intellettuale eclettico, figura di primo piano nel panorama letterario e politico del Novecento. Compie oggi 63 anni il giornalista Valerio Staffelli, storico inviato del TG satirico Striscia la Notizia. Ne compie invece 58 il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano Matteo Garrone. Stesso numero di candeline per Didier Deschamps, ex calciatore francese ed ex CT della nazionale transalpina. Spegne invece 37 candeline il rapper Fedez. Compie 33 anni il cantautore italiano Lucio Corsi. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che... il demone del gioco rovina poco a poco.

0: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
1: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva in sala il 15 ottobre I Soppazzi. Nicola Prosatore porta sul grande schermo un ritratto intenso di Pino Daniele, un'anima ribelle nata nei vicoli di Napoli, che ha rivoluzionato la musica italiana fondendo blues, jazz e tradizione partenopea. E il film racconta la sua ascesa, dagli anni difficili dell'infanzia segnata dall'abbandono, fino al leggendario concerto del 1981 davanti a 200.000 persone. Segnato da un rapporto irrisolto con il padre, il giovane musicista trova nelle canzoni il modo di esprimere ciò che non riesce a dire. Costruisce un linguaggio nuovo, mentre il successo lo costringe ad affrontare fragilità, amori e antiche ferite. Nei panni di Pino, Massimiliano Caiazzo. Arriva al cinema il 15 ottobre, dopo il passaggio alla Mostra del Cinema di Venezia, anche Prime Time, sordido e graffiante thriller giornalistico con Robert Pattinson, è diretto da Lance Oppenheim, che esplora l'etica dei media, il potere delle immagini e la vertigine del successo televisivo. La trama, ambientata nel 2004, si basa sulla vera storia del programma investigativo della NBC guidato dal celebre Chris Hansen, How to Catch a Predator, che smascherava in diretta presunti predatori sessuali tra telecamere nascoste e trappole media. Hansen sarà pronto a travalicare ogni confine etico pur di dominare gli ascolti. Premio alla miglior regia al Festival di Cannes 2026, dal 16 ottobre arriva in sala Fatherland di Pavel Pavlikovsky. Nel cuore della guerra fredda racconta il rapporto tra lo scrittore Thomas Mann e sua figlia Erika, attrice, scrittrice e realista, mentre intraprendono un viaggio su una Buick nera attraverso la Germania, dalla Francoforte statunitense alla Weimar sovietica. Passiamo ora alle serie TV. Arriva il 14 ottobre su Disney Plus l'ultimo capitolo di una delle trilogie di casa Marvel, Vision Quest. La serie è incentrata su Visione, che chiude la corsa iniziata nel 2021 con WandaVision e proseguita nel 2024 con Agatha All Along. Riavviato e sfuggito a coloro che volevano trasformarlo in un'arma, Visione vive ora nascosto, cercando un nuovo significato per la sua esistenza. La sua vita nell'ombra viene sconvolta quando una taglia sulla sua testa lo costringe alla fuga insieme a Thomas Shepard, un misterioso ragazzo che potrebbe essere suo figlio reincarnato. Il 15 ottobre arriva invece su Netflix l'attesissima quarta stagione di The Diplomat. Il nuovo capitolo del thriller politico alza la posta in gioco. Dinamiche personali e giochi di potere internazionali si intrecciano pericolosamente quando un evento catastrofico manda in frantumi la fragile pace negoziata da Kate Wyler tra Stati Uniti e Regno Unito, incrinando ulteriormente il suo già precario matrimonio con Al. Mentre l'ambasciatrice cerca di contenere i danni, una cospirazione segreta ordita dalla presidente Grace Pan e dal vicepresidente Al Wyler per sottrarre la più potente arma della Russia rischia di trascinare gli Stati Uniti in un aperto conflitto bellico. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
0: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche per oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, la sfera sentimentale è molto stabile. Finalmente i single possono confidarsi con un vecchio amico. Potrebbe essere un buon momento per pensare a un nuovo progetto lavorativo. Toro, chi fa parte di una coppia può ritrovare l'ottimismo. Chi è alla ricerca di un legame potrebbe vivere momenti di agitazione o incertezza. Dopo una giornata impegnativa, dedicatevi una pausa rigenerante per corpo e mente. Gemelli, è possibile iniziare delle attività rilassanti insieme al proprio partner. Per i cuori solitari è un periodo abbastanza altalenante. In ambito lavorativo è necessario agire con molta prudenza, sia nei fatti che nelle parole. Cancro, chi è solo da tempo può vivere dei momenti intriganti con una nuova persona. Chi ha una relazione è forte e soprattutto determinato pensando all'immediato futuro insieme. Gratificazioni sono in arrivo nel campo lavorativo. Leone, con la famiglia potrebbero nascere delle polemiche, delle nuove conoscenze possono riportare l'allegria del passato. Chi lavora in proprio potrebbe mostrarsi molto critico, rischiando qualche piccolo intoppo. Vergine, per chi cerca l'amore possono arrivare delle buone occasioni. Voi apritevi ai nuovi incontri. In campo professionale sono presenti tante insicurezze. In questo periodo potrebbe essere utile prendersi dei momenti di pausa, soprattutto prima di una decisione importante. Bilancia. I cuori solitari sono molto più stravaganti del solito, mentre chi fa parte di una coppia è più sensibile alle emozioni del partner. Chi lavora a contatto con il pubblico fa fatica a stare dietro a tutte le esigenze. Cercate di mediare tra voi e l'altro. Scorpione, ricordatevi che le imperfezioni possono renderci davvero unici e perfetti. Nella sfera sentimentale è presente tanta distrazione. Per portare avanti un rapporto è necessaria invece cura e attenzione costanti. In ambito lavorativo è indispensabile avere delle nuove strategie. Sagittario, gli incontri inaspettati sono davvero i migliori. Chi ha una relazione cerca delle conferme dalla persona amata. Durante la giornata, muoversi un po' di più aiuterà a sentirsi molto meglio. Capricorno, chi è in coppia deve rispettare il bisogno di silenzio, proprio o del partner. Un messaggio inatteso potrebbe influenzare l'umore invece dei cuori solitari, in positivo oppure no. Un confronto lavorativo è davvero necessario invece. Acquario, è possibile essere molto più passionali e allora lasciatevi andare. Chi cerca l'amore può essere un po' troppo invadente. Rispettate i limiti posti dagli altri. Per l'umore e la salute è un momento molto positivo. Pesci, è possibile iniziare delle conversazioni molto profonde. Chi fa parte di una coppia può risolvere un problema insieme al partner. Una lunga passeggiata potrebbe aiutare a scaricare le tensioni. Oggi vi saluto con le parole di Jodorowsky. Chiudete gli occhi e ricominciate. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: sono le 8 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta.
2: Sovrani russi congelati in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e di trasferirli in un veicolo finanziario sotto la supervisione di Washington. Lo riporta il Financial Times citando fonti. I delegati europei hanno respinto il piano. Zelensky, sempre più preoccupato dal riavvicinamento di Trump a Putin per l'accordo sul gasolio, per il quale sembrerebbe disposto a rifiutare a Kiev le informazioni di intelligence vitali.
3: Intanto, secondo la premier Giorgia Meloni, l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente Trump è una scelta molto rischiosa. La premier lo ha detto nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo di oggi e domani, dove sono state approvate le due risoluzioni, spiegando che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. Il Cremlino replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni, mentre il presidente ucraino Zelensky ringrazia la premier italiana.
2: Elon Musk

0: Il sistema satellitare Starlink su ordine di Donald Trump crea problemi all'Ucraina, che fa affidamento sulla tecnologia per coordinare le azioni militari nella guerra con la Russia. Nelle ultime 24 ore Kiev ha dovuto fare i conti con un rallentamento nel funzionamento del sistema satellitare, strumento essenziale nel conflitto. Il presidente Zelensky si è rivolto direttamente a Musk: spero che sia un errore, magari un grosso problema tecnico, chiediamo che venga riattivato, dice il presidente ucraino in un'intervista al giornalista britannico Morgan.
1: Quella notte ci siamo divertiti così, sarebbe questa, secondo quanto emerso, la spiegazione fornita agli investigatori dei due ragazzi di 16 e 17 anni accusati delle aggressioni compiute a bordo di una minicar tra il 4 e il 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. I due minorenni sono stati ascoltati la scorsa notte in caserma dal PM della Procura di Roma e avrebbero ammesso le proprie responsabilità.
0: In Italia tra il 2000 e il 2025 i prezzi al consumo sono aumentati in media del 63%. Questo dato indica la crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo negli ultimi 25 anni, ma racchiude al suo interno incrementi molto più bassi e altri molto più elevati. Se si considerano insieme abitazioni e utenze, ad esempio, gli incrementi sono superiori al 100%. A fotografare la situazione, evidenziando anche quali sono stati i beni e i servizi con l'aumento maggiore, è il report Storie di dati pubblicato dall'Istat.
1: La Champions League, la Roma sfiora l'impresa nel secondo turno, ma la festa viene rovinata da tre calci d'angolo tra l'83esimo e il 90esimo. I giallorossi dominano tutta la partita e vanno avanti 3-1. Nel finale i tre calci d'angolo cambiano le sorti all'Olimpico. Il Como passa in vantaggio contro il Feyenoord, ma poi subisce la rimonta degli olandesi. Finisce 3-2 per i padroni di casa. Non era mai successo nella storia che tutte le quattro italiane impegnate in una giornata di Champions League, oltre alla Roma e Como, anche Inter e Napoli finissero KO.
0: Per ora è tutto, a più tardi.

e ci spostiamo su un cielo stabile, con ampi spazi di sereno. L'aria è fresca al mattino e più morbida nel pomeriggio. Una giornata che chiude la prima metà del mese con eleganza, tra luce dorata e silenzi che fanno bene.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: ミュージックボックス。
1: Il Mega Museo di Aosta propone un ottobre ricchissimo. Tra dialoghi culturali, laboratori creativi e percorsi di benessere spicca la sonorizzazione site-specific di Busta dei Subsonica sabato 17. In programma anche visite guidate, attività per famiglie, installazioni contemporanee e appuntamenti scientifici, fino al gran finale di Halloween con la caccia al tesoro archeologica per i più piccoli. Un mese che unisce archeologia, musica, arte e divulgazione.
2: Ed ora passiamo a parlare di un fenomeno sempre più diffuso e preoccupante. L'uso impulsivo dei social network in ambito politico sta portando molti cittadini a ricevere diffide formali e richieste di risarcimento da migliaia di euro. Esprimere dissenso è un diritto, ma l'insulto e la diffamazione online hanno conseguenze reali, legali ed economiche. Negli ultimi mesi, gli studi legali incaricati da esponenti politici monitorano sistematicamente i commenti offensivi, inviando lettere che impongono rimozioni immediate, scuse scritte e pagamenti per chiudere la vicenda senza arrivare in tribunale.
1: Ed ora passiamo a parlare di energia e territori montani. UNCEM lancia un appello forte alle regioni e al governo contro le restrizioni generalizzate sugli impianti a biomasse legnose, chiedendo invece incentivi strutturali per sostituire gli apparecchi obsoleti con tecnologie moderne e più performanti. L'associazione ricorda che il legno, se gestito in filiere locali tracciate e sostenibili, è una risorsa rinnovabile fondamentale per migliaia di famiglie e comuni, soprattutto nelle aree montane e rurali, dove rappresenta una risposta concreta alla crisi energetica e alla povertà energetica.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino, a nord-ovest meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato, con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: Sono le 9 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Gli Stati Uniti stanno valutando la possibilità di utilizzare la madre di tutte le bombe contro l'Iran qualora il presidente Donald Trump ordinasse nuovi attacchi contro la Repubblica Islamica prima o dopo le elezioni di medio termine. Secondo diverse fonti che hanno parlato con la CNN, l'esercito statunitense ha elaborato nuovi piani di attacco contro gli impianti energetici e nucleari che includono l'opzione di utilizzare la bomba GBU-43B, la più grande bomba non nucleare nell'arsenale statunitense, del peso di 9,7 tonnellate.
1: Intanto gli USA hanno proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset sovrani russi congelati in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e di trasferirli in un veicolo finanziario sotto la supervisione di Washington. Lo riporta il Financial Times citando fonti. I delegati europei hanno respinto il piano, Zelensky sempre più preoccupato dal riavvicinamento di Trump e Putin per l'accordo sul gasolio, per il quale sembrerebbe disposto a rifiutare a Kiev le informazioni di intelligence vitali.
2: E secondo la premier Giorgia Meloni, l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente Trump è una scelta molto rischiosa. La premier lo ha detto nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo di oggi e domani, dove sono state approvate le due risoluzioni. Il Cremlino replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia la premier italiana.
1: E come dicevamo, oggi inizia il Consiglio europeo, che ha un'agenda molto fitta di temi e si svilupperà su due giorni anziché uno. Per dirla con una fonte diplomatica europea, si tratta di un summit particolare perché, malgrado l'agenda pesante, nessuno si aspetta alcuna decisione sui temi in agenda. Più che prendere decisioni, si tratterà di aprire la strada affinché si possano prendere decisioni in futuro.
2: La cronaca: schiaffi, insulti, minacce e presunti abusi sessuali ai danni di quattro donne anziane ospiti di una residenza sanitaria assistenziale in provincia di Milano. È quanto emerso da un'indagine dei carabinieri del NAS di Milano, coordinata dalla procura di Lodi, che ha portato all'interdizione della professione di tre operatori sociosanitari, due uomini e una donna. Secondo la ricostruzione investigativa, le ospiti della struttura sarebbero state sottoposte a maltrattamenti durante le operazioni quotidiane di assistenza, in particolare quando venivano accompagnate a letto, lavate e vestite.
1: La Champions League: il Real Madrid batte 4-3 la Roma in un match valido per la seconda giornata della fase campionato. Partita rocambolesca all'Olimpico: i giallorossi vanno a segno con De Ron al 20esimo, risponde Mbappé al 25esimo, padrone di casa avanti di due gol inizio ripresa, e con la doppietta di Malen a segno al 51esimo e al 57esimo. Il finale è tutto degli ospiti, che segnano tre gol in 7 minuti. La Roma non riesce a risollevare il calcio italiano, che in questo turno di Champions colleziona solo sconfitte. Prima dei giallorossi avevano perso l'Inter, sconfitta in casa dal Bruges, Napoli e Como, battute in trasferta da Villarreal e Feyenoord.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

ci stiamo prendendo gusto, ci stiamo ritrovando un po' il gusto di tornare in Via Tournoi numero 6. Anche oggi in effetti siamo qui perché dovrebbe esserci un ospite, ma dico dovrebbe perché non sono così certo di questa cosa. Però nel dubbio voi restate lì connessi, che fino alle 12 comunque noi vi facciamo compagnia con la musica naturalmente di Top Italia Radio, le notizie, insomma tutto quello che dobbiamo darvi anche in tempo reale. Vediamo se oggi arriverà o meno, no, la sentenza del Tribunale di Torino che tutti aspettiamo ormai da ieri, anzi dall'altro ieri. Non si sa ancora bene quali saranno, no, i termini. Un giornale ieri ha scritto entro il 20, però insomma il 20 è tipo tra una settimana, quindi ci credo, insomma ci auguriamo prima, ecco, questo mi sento di dire. Però insomma, adesso vediamo, stiamo lì, siamo live, cerchiamo di seguire tutto per voi. 349-722-5831 per interagire con noi in questa freschina, devo dire, mattinata di ottobre. Freschiello un po', giacchettina oggi giacchettina, oggi si sta bene col piumino, posso dire. Cioè proprio siamo entrati già in quel mood decisamente autunnale. Va bene, andiamo ancora un po', poi col sole si sta da Dio, però al mattino c'è quel freschiello, sai, quella roba lì. E voi direte, per fortuna che cambiano l'ora tra 10 giorni. E su questo io invece purtroppo dissento totalmente, però poi non voglio fare il monotematico. Sentiamo Roller Coaster, dai, in apertura.

0: Tra l'altro oggi è anche il giorno da cui c'è l'obbligo di catene a bordo, ve lo dico, pneumatici invernali, catene a bordo da oggi. Poi certo, posso dire, se oggi ti oggi o domani ti fermano e ti fanno la multa perché non hai le catene, devo dire, insomma, ecco, un po' di incazzatura potrebbe arrivare, ma tecnicamente la giornata è oggi, quindi sappiate che siete in multa, come si dice, siete in multa se non avete con voi almeno le catene, lasciate lì, lasciate dietro, insomma, non ci sono problemi. Buongiorno anche a Giuliana che ci scrive, come sempre molto reattiva, una delle prime su WhatsApp. Sentiamo gli spot, poi iniziamo un po' di notizie, rassegna stampa, non è che c'è molto oggi, sono tutti lì secondo me che aspettano il tribunale di Torino, sono tutti lì che hanno gli occhi puntati, no, su quello che può uscire, ma il resto, insomma, c'è molto sull'agricoltura, vedo oggi, no? Ci sono tante notizie legate a questo mondo, con insomma, una serie di compensi che sono in arrivo a quanto pare per il clima, che ha davvero messo in grande difficoltà questo mondo. Parliamo di allevamento, agricoltura, insomma, ne parliamo tra pochissimo, vai!
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: Iote.
1: Allora, mentre in Valle d'Aosta vedo che oggi i bovini sono un po' i protagonisti della rassegna stampa, ma è vero, c'è stata allora ieri questa desarpa molto bella con una cinquantina di mucche che sono partite al mattino da Saint-Ouen con gli studenti della seconda professionale dell'Istituto Agricole e hanno diciamo sfilato anche per le vie di Aosta a un certo punto prima di arrivare a questo buffet finale, questa castagnata che hanno fatto all'interno di una festa dentro la rassegna Riverberi del Comune, una desarpa diciamo un po' più urbana del solito, no? Quindi c'è questo, c'è tutto il tema anche della battaglia del Reno che oggi è un po' dappertutto come argomento, c'è questa cosa un po' ovunque nei giornali in vista delle finali, insomma sì, c'è grande attesa per questo. Dico, da noi c'è questo tema, mentre vedo che in Canavese sono piuttosto le capre oggi a fare da padrone,
2: dove per un giorno le capre,
1: la battaglia delle capre, sì.
3: Alla sagra di San Firmino,
2: e il bello è che sono capre,
3: sì, capre che masticano, capre che pensano, capre che si grattano. Ma tu sei pronta?
1: Vabbè,
3: per
1: capre,
4: 40 anni all'incirca che c'è questa tradizione delle capre, sì. Abbiamo 4 eliminatorie all'anno e poi abbiamo una finale al mattino, una rassegna, cioè la capra più bella. Al pomeriggio abbiamo un confronto, consiste che
1: a Pertusio c'è la battaglia delle capre. Vabbè, questo è un tema anche, vedo che molti sono in disaccordo, c'è sempre una certa polarizzazione, no, su queste cose, sulle battaglie degli animali eccetera. Vabbè, poi abbiamo già fatto più puntate sul tema, direi che abbiamo dato ampiamente. No, oltre a questo invece vi dicevo sul tema invece degli aiuti, insomma dei compensi, delle compensazioni anche alle aziende agricole, sono in arrivo, da quello che riporta stasera, 5 milioni per compensare costi, foraggio e anche la desarpa anticipata, che è stato un altro grande problema insomma di quasi tutte le aziende agricole sul territorio valdostano. La regione metterà sul piatto queste risorse, questi 5 milioni, un bonus, una tantum, per dare un po' una mano, insomma, considerato appunto la riduzione del foraggio, l'aumento dei costi, insomma tutto questo anche per chi ha dovuto anticipare la desarpa, ma anche finanziamenti per chi ha investito per avere più acqua a disposizione. Quindi insomma c'è questo contributo, sono quasi 5 milioni, un po' meno, questo sarà appunto il contributo che verrà erogato. Non so cosa significa diviso per tutte le aziende a testa, questo va a capire, insomma, chi ha dovuto comunque anticipare in base a cosa richiederai ci sarà un compenso, insomma, cioè chi ha dovuto per esempio anticipare la desarpa avrà un contributo per ogni giorno di anticipo di 2 euro per capo al giorno se l'alpeggio è condotto direttamente dall'azienda, se invece l'alpeggio è condotto da terzi 2,50 euro per capo al giorno. Quindi si stimano anche dei costi così professionali, dei costi di lavoratori maggiori. Arriva un pezzo molto countreggiante che direi è perfetto, pensate a due cavalli come copertina, questo singolo, Old Town Road.

0: piace passeggiare.
1: Beh, sono fuori controllo, dai.
2: Qui cioè, devi andare, qui devi andare.
1: Gli amici di Canava Official sono fuori controllo con le canzoncine, posso dire. Però, canzone sul Rivarolo canavese.
3: Lo so che poi ritornerai.
1: Ma, cioè, ma cos'è? Cioè, vabbè, bello, però dai, bello. Beh, giusto, è giusto, è giusto. Bisogna far così, bisogna far così, bisogna dare lustro a quello che è il territorio, come si dice, come si direbbe da queste parti. Vabbè, intanto sono giorni di processi, perché oltre a quello che riguarda, diciamo, il ricorso famoso di AWS per l'eleggibilità di Renzo Testolin all'interno della giunta, quindi in questo caso come presidente della regione, oltre a questo, sul quale ancora aspettiamo un responso in appello, dicevo, c'è anche un altro processo che è arrivato alla fase di appello, dove sono state chieste 3 condanne per quel che riguarda il famoso The Stone. Vi ricordate The Stone, il condominio, il maxi condominio che dovrà sorgere in centro praticamente a Cervinia? Ricordiamo che in primo grado erano stati assolti gli imputati, ma che adesso si è andati all'appello, dove comunque sono state chieste 3 condanne sempre per le 3 persone che erano, come dire, coinvolte all'interno dell'inchiesta di primo grado. Primo grado che si era svolto con rito abbreviato, il giudice aveva detto che il fatto non sussisteva e quindi sia l'amministratore unico della Vico SRL, sia il figlio dell'amministratore, sia l'architetto all'epoca dei fatti, era, ricordiamo, l'esperto membro della commissione edilizia del comune di Valtournache, erano stati assolti. Però c'è stata un'udienza, insomma, dove accusa e difesa hanno ribadito le proprie posizioni. Per la procura i 3 imputati devono essere condannati, quindi 2 anni chiesti per padre e figlio, insomma, gli imprenditori, e 16 mesi per il terzo, appunto, l'architetto, che insomma sarebbe stato coinvolto anche lui in quanto membro di quella commissione, in quanto esperto di quella commissione. Le difese hanno sostenuto che la sentenza di assoluzione dovrebbe essere confermata, insomma tutto è rimandato comunque al 24 novembre, quando verrà emessa la sentenza. Di cosa si parla? Cioè, qual era l'oggetto di tutto questo? L'oggetto era che padre e figlio, gli imprenditori, avrebbero promesso all'architetto, membro di questa commissione, 330.000 euro, cioè somma anticipata dalla consegna di un assegno circolare di 10.000 euro, con l'obiettivo di ottenere all'interno di questa commissione edilizia di cui lui faceva parte un parere favorevole per creare questo complesso, questo mega condominio, questo complesso immobiliare. Secondo l'accusa, appunto, ricordiamo che questo aveva portato anche all'arresto di 2 persone, quindi l'architetto e uno dei 2, insomma, coinvolti, il papà dell'imprenditore, diciamo così, arrestati dalla Guardia di Finanza, secondo gli inquirenti in flagranza di reato, ed erano poi tornati in libertà 3 giorni dopo su ordine del giudice per le indagini preliminari. Inoltre, insomma, i 2 imprenditori si erano impegnati ad accelerare l'acquisto dei terreni dello stesso, peraltro, architetto, nell'area camper di Cervinia, con un sovrapprezzo a favore dello stesso, corrispondente ai 300.000 euro promessi. Accuse sempre respinte, per le difese quella dazione, bello dazione, ma lì è parola del giorno, dazione, era lecita e riguardava un compenso professionale che non c'entrava niente con il condominio The Stone. Insomma, questo per fare un po' di recap generale e capire quali sono le posizioni, che però, ripeto, adesso dovranno andare di nuovo a uno scontro così dialettico, che si concluderà molto probabilmente con questa sentenza di secondo grado il 24 novembre.
4: Music Box. Torna la Saison Kulturelle 2026-2027 in Valle d'Aosta, al Teatro Splendor. Grandi nomi e prime nazionali tra musica, teatro, danza, cinema e letteratura. Si parte il 9 ottobre con Loredana Bertè, poi il 27 ottobre Fratello Sole, Sorella Luna, e il 28 novembre La Traviata, in replica il 29. Saison Kulturelle, dove la cultura prende forma. Scopri il programma e acquista i biglietti su WebTic e su saisonculturelvidia.it.
5: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a 0.
6: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
5: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
6: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
5: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
6: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Music Box.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Eleanor!
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Super Trailers.
4: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
5: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
4: Ogni possibilità inizia con un passo.
5: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Super Trailers.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
12: Beh, dunque, di questo tema ne abbiamo parlato anche ieri col sindaco di Aosta Raffaele Rocco, ovvero le chiusure dei Carrefour Market sul territorio comunale di Aosta. Sapete che l'azienda Carrefour sta disinvestendo in Italia, quindi è un tema che riguarda tutto il territorio nazionale e insomma anche tutti i lavoratori ovviamente che fanno parte di questo colosso della grande distribuzione. Il sindaco di Aosta, un po' ieri ce lo anticipava, ha detto che scriverà all'azienda che dovrebbe subentrare a Carrefour, dovrebbe comprare di fatto i punti vendita, che è GS. C'è stato un incontro tra appunto il sindaco e i sindacati. I sindacati si sono detti soddisfatti dopo l'incontro. La questione è stata affrontata proprio ieri pomeriggio e di fatto insomma si sta cercando una soluzione soprattutto per i lavoratori, che dovrebbero essere intorno ai 40, più di 40 dipendenti, quindi più che altro insomma il tema è questo, no? Quello di tutelare la loro occupazione. Dice Henri Dondeina di Fisascat CGL, dopo l'incontro dice: apprezzabile l'interessamento del comune, poi queste partite passano anche per altri soggetti. Oggi c'è stato chiesto un incontro perché è interesse dell'amministrazione tenere attenzionata la situazione. Poi ancora il segretario di Filcams CGL Valle d'Aosta, Gabriele Matterana, che dice: l'incontro col sindaco è andato bene, ci ha chiesto informazioni, gli abbiamo spiegato la situazione, apprezziamo la sua volontà di scrivere AGS per tutelare i lavoratori dei punti vendita, intanto stiamo facendo verifiche per cassa integrazione e fissa, aspettiamo un incontro anche in regione e quando sarà nominato il curatore faremo richiesta anche a lui di un incontro. Insomma, la situazione è delicata perché si passa appunto da un curatore, immagino fallimentare, cioè questa è un po' la dinamica, dopodiché subentrerà, si crede insomma un nuovo soggetto e c'è da capire come sempre in queste fasi un po' delicate se sarà garantita la continuità a livello lavorativo per tutti i 40 dipendenti, in che termini, insomma tutto un po' da chiarire, da decifrare. Seguiremo intanto Dua Lipa.

0: il vocione di Mario Biondi, che devo dire, per chi fa questo lavoro ti fa sempre sentire come se all'improvviso fossi diventato una sorta di falsetto, cioè ti sembra di parlare con un vocino dopo aver sentito il suo, che è incredibile. Salutiamo anche Piero, ciao Piero, Piero d'Alpino, che compie gli anni con il gemello Alberto. Auguri, aspetta, applauso, abbiamo l'applauso, quello non ho gli effettini, quelli che ho di solito lì dal Carpegio, però aspetta, eccolo qua. Applausi, assolutamente, uno dei nostri ascoltatori più affezionati, la sorella Rinalda e il nipote Mattias, auguroni, fate tutti gli anni oggi, una coincidenza, devo dire, incredibile. Vabbè, sentiamo gli spot intanto, 40 secondi, dai.
1: Basta, sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi, zero code, connessioni fino a 30 mega, a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro, anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.

Messi di Lola Young in diretta su Top Italia Radio alle 9.51. Le altre notizie, dai, vediamo un po'. C'è anche la gran baita, tra l'altro, oltre a The Stone di Cervinia, che è un tema anche di giustizia, perché oggi c'è, secondo quanto riporta la prima linea, al TAR il ricorso contro il permesso di costruire questo complesso gran baita a Breu Cervinia. Ricordiamo che il provvedimento che autorizza che poi è una trasformazione più che una costruzione edilizia urbanistica di questo complesso è iniziato il giugno scorso. Si sono però rivolti ai giudici 8 proprietari di appartamenti nei condomini che stanno lì e che chiedono l'annullamento delle autorizzazioni che sono state rilasciate lo scorso 30 di aprile. Insomma, di fatto ci sono questi ricorrenti che contestano presunte carenze nell'iter amministrativo. Insomma, di fatto tutto questo verrà discusso dal TAR, il collegio del TAR, che è composto appunto da varie insomma, figure importanti, da magistrati, eccetera. E l'appuntamento riguarda la fase cautelare della controversia, cioè non è un'udienza già fissata per la decisione definitiva. Il ricorso è stato notificato il 18 settembre, da quanto riporta sempre la prima linea, io ricordo sempre la fonte, soprattutto quando sono loro, al centro dell'impugnazione c'è questo provvedimento e adesso insomma si capirà cosa dirà il Tribunale Amministrativo regionale. Vabbè, insomma, ci sono una serie di processi in questa fase, c'è anche quello a Sarro per il tema dei rifiuti nell'area destinata alla costruzione di due, non so se chiamarli iper o supermercati, non so bene come insomma, Lidl e Tigotà, diciamo pure quali sono i nomi. È stato chiesto il processo per due dei tre indagati. In particolare la procura di Aosta ha citato a giudizio i titolari dell'azienda Rondoletto SRL, che ha sede nel Vercellese. Resta ancora da definire la posizione invece del proprietario dell'area, per il quale è stato disposto per il momento lo stralcio del fascicolo, sempre secondo quanto riporta la prima linea. Ricordiamo, l'ipotesi dell'accusa è quella di gestione di rifiuti non autorizzata e riguarda il modo in cui sarebbe stato fatto l'intervento di bonifica commissionato proprio dal proprietario. Secondo gli inquirenti, parte dei materiali ritrovati interrati nel terreno sarebbe stata prelevata dall'impresa e trasferita nel proprio impianto, mentre avrebbe dovuto essere destinata allo smaltimento in discarica. Quindi insomma, in questo caso l'indagine riguarda proprio le modalità con cui sono stati smaltiti i rifiuti che giacevano all'interno dell'area, che poi dovrebbe appunto ospitare la costruzione di questi due nuovi poli del commercio, appunto Lidl e Tigotà, in un'area, quella di Sarro, della statale, che si fa sempre più commerciale anno dopo anno. Kungs intanto con Dopamine. Bye.

0: Dopamine Kungs con questo pezzo insieme a Jart, boh, non so, un turnista, immagino, di solito quando ci sono questi grandi producer, il nome che leggete poi tra parentesi è un nome che viene messo giusto per così dare un po' di credito anche a chi ci mette la voce, però purtroppo poi non hanno mai successo questi nomi, infatti dico turnisti perché una volta addirittura manco firmavano, c'erano proprio i turnisti che andavano lì, facevano le voci e di fatto il DJ di turno metteva il nome e questo qui che aveva messo alla fine la voce, aveva fatto, come dire, la parte più artigianale, no? Se più organica, mi viene da dire, del disco, non si sapeva manco chi fosse, almeno ora si è preso l'abitudine di metterlo tra parentesi. Vabbè, tornando un attimo seri, è giusto farlo perché oggi comunque si ricordano anche i 26 anni dalla grande alluvione che colpì la Valle d'Aosta nel 2000 e insomma ovviamente oggi si ricordano anche tutte le persone che nell'ottobre di quell'anno persero la vita all'interno di un disastro, insomma, davvero, davvero drammatico. Ancora oggi da ricordare, lo ha fatto per esempio il presidente Renzo Testolini in una nota: il ricordo di quei giorni, scrive, rimane una ferita nella memoria della nostra comunità, le vittime, le famiglie colpite, i villaggi devastati, le tante persone che videro cambiare improvvisamente la propria vita sono parte della nostra storia che abbiamo il dovere di custodire. A distanza di 26 anni il nostro pensiero va a chi ha perso i propri cari e a quanti hanno vissuto direttamente le conseguenze di quella tragedia. Poi diciamo è molto lungo questa nota, ecco, del presidente Testolin che ricorda un po' tutto, insomma, cosa è successo, ricorda anche quali sono stati poi gli interventi messi in campo dalla regione, insomma, per cercare di mitigare, di abbassare il rischio legato a circostanze idrogeologiche, atmosferiche, morfologiche del territorio, che rimane comunque un tema, rimane una grande sfida ancora oggi per tutta la comunità valdostana. È maturata, scrive, una maggiore consapevolezza nella necessità di affrontare le emergenze con un sistema organizzato, insomma questo è assolutamente doveroso. Abbiamo spesso ascoltatori che ce ne parlano di questa cosa anche a distanza di tanto, per darvi un'idea di quanto è stata impattante per la comunità valdostana in tanti posti della Valle d'Aosta, non solo in quelli che magari vengono sempre citati come gli epicentri che oggettivamente ci sono stati di questa alluvione. Noi ora ci colleghiamo con le notizie, sentiamo la redazione, poi torniamo in diretta da via Tourneuve numero 6, stavo per dire da Lidia al Carpegio, ma ormai c'ho il disco automatico e ogni tanto insomma rischio di andare col pilota appunto automatico. Sentiamo la redazione, dai.
1: Sono le 10 in punto.
2: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: La guerra contro l'Iran finirà molto presto, nel momento in cui lo vorrà finirà, non avranno mai armi nucleari. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando con i giornalisti in Montana poco prima di imbarcarsi sull'Air Force One al termine di un comizio elettorale in vista delle imminenti elezioni di metà mandato del novembre 2026. In precedenza la CNN ha riportato che l'esercito americano sta valutando la possibilità di utilizzare la madre di tutte le bombe contro Teheran, qualora Trump ordinasse nuovi attacchi contro la Repubblica Islamica prima o dopo le elezioni di medio termine.
3: I carabinieri del NAS di Milano, coordinati dalla Procura di Lodi, hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare interdittiva nei confronti di 3 operatori sociosanitari. Il provvedimento, emesso dal GIP su richiesta del PM, dispone nei confronti degli indagati il divieto assoluto di esercitare la professione di OS all'interno di qualsiasi struttura sanitaria o socioassistenziale, sia pubblica sia privata, su tutto il territorio nazionale.
4: La ricina utilizzata per uccidere Antonella Di Jelsi e sua figlia Sara Di Vita potrebbe essere stata ricavata da piante cresciute a pochi chilometri dai luoghi in cui vivevano. Gli investigatori della squadra mobile di Campobasso hanno infatti individuato diversi esemplari di ricino nei campi tra Riccia e il lago di Occhito, al confine tra Molise e Puglia. A riferirlo è La Repubblica.
3: La sala stampa vaticana fa sapere che la degenza del pontefice al Gemelli prosegue dopo l'intervento in cui cui il 13 ottobre gli è stato asportato un tumore maligno al polmone. Ieri il Papa aveva svolto la fisioterapia respiratoria, aveva iniziato a camminare in stanza e aveva ripreso anche una regolare alimentazione. In un messaggio il presidente Trump ha fatto sapere: spero che si dimetta.
4: Oggi inizia il Consiglio europeo, che ha un'agenda molto fitta di temi e si svilupperà su 2 giorni anziché uno. Per dirla con una fonte diplomatica europea, si tratta di un summit particolare perché, malgrado l'agenda pesante, nessuno si aspetta alcuna decisione sui temi in agenda. Più che prendere decisioni, si tratterà di aprire la strada affinché si possano prendere decisioni in futuro.
3: La Champions League, nella notte che ha visto capitolare la Roma 4-3 contro il Real Madrid con un finale incredibile, e il Como contro il Feyenoord 3-2, a piangere anche il calcio italiano. Non era mai successo nella storia che tutte e quattro le italiane impegnate in una giornata di Champions, oltre a Roma e Como, anche Inter e Napoli, finissero KO. Il dato è peggiorato da un altro fattore, ossia che ben 3 di esse siano finite KO dopo essere andate in vantaggio, Napoli, Como e Roma. In totale le italiane impegnate in questo turno hanno incassato la bellezza di 14 gol, realizzandone solo 9.
4: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
5: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
6: L'altro giorno, passando vicino a un parco giochi, ho visto una scena ormai inconsueta. Un gruppo di bambini che faceva un giro tondo. Mani intrecciate, un cerchio che gira e quella filastrocca, giro, giro tondo, cambia il mondo, gira la terra, tutti giù per terra. Vedere bambini stare insieme liberamente, senza gli schermi e senza una regia adulta, è diventato sempre più raro. Il calo delle nascite ha reso i bambini più soli, meno coetanei nei dintorni con cui condividere il tempo. E la socialità infantile, che ancora resiste, è compressa dentro l'universo immersivo di tablet e smartphone. C'è una storia curiosa dietro Girotondo. Molti conoscono la versione inglese Ring Ring Roses e la leggenda che dice che sarebbe legata alle epidemie di peste del 300 e del 600. Le rose sarebbero le macchie sulla pelle, le ceneri, i cadaveri bruciati, il tutti giù per terra, la morte. Tuttavia, per fortuna, la storia ha preso un'altra direzione. Nel 1951 Iona e Peter Hopi, che sono stati fra i più importanti studiosi delle filastrocche infantili, già consideravano dubbia questa interpretazione. Tale Philip Hitchcock l'ha smontata. Non esiste una documentazione che colleghi la filastrocca alla peste. La leggenda sarebbe comparsa soltanto a metà del Novecento. È un caso interessante di quello che gli studiosi chiamano metafolclore, cioè una leggenda che racconta un'altra leggenda. La spiegazione più credibile è meno gotica. Nell'Ottocento, in molte comunità protestanti della Gran Bretagna e del Nord America, il ballo era considerato peccaminoso e poteva essere vietato. Gli adolescenti trovarono allora un modo ingegnoso per aggirare questa proibizione. Giochi in cerchio, che avevano la struttura di una danza, ma senza strumenti musicali e accompagnati soltanto dal canto. Non erano balli ma giochi, e dunque il divieto non valeva. Il tutti giù per terra quindi non sarebbe una metafora della morte, ma semplicemente il momento scherzoso in cui la catena si rompe. Un gioco nato per aggirare un divieto degli adulti rischia oggi di scomparire, non per un divieto, essendo venute meno molte delle condizioni che lo rendevano possibile. I dati raccontano questa trasformazione. Tra il 2019 e il 2021 la quota di bambini italiani fra i 6 e i 10 anni che non praticava sport né attività fisica è salita dal 18,5 al 24,9. Diminuiscono i bambini e di conseguenza anche le occasioni quotidiane in cui si possono incontrare. Rischiamo di diventare una società nella quale l'infanzia viene sempre più organizzata dagli adulti. Girotondo appartiene invece a un'altra logica. Non richiede attrezzature, istruttori o tecnologie, richiede soltanto che ci siano altri bambini. Forse è per questo che quella scena mi è rimasta impressa. Per la sorpresa di vedere funzionare un meccanismo culturale trasmesso per generazioni. Una filastrocca, un cerchio di mani e una piccola caduta finale, capace nel tempo di far ridere i bambini.
5: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.

Vabbè, Sophie Tucker, questo è il disco con cui li abbiamo un po' conosciuti, 2015, Drinky, 10 e 9 minuti in diretta da Via Tourneuve numero 6, 349-722-5831. Per interagire con noi arriva un pezzo che si chiama Loving Every Minute di Martin Garrix.

Beh, vedo che Federconsumatori Valle d'Aosta invece ha parlato in queste ultime ore di trasporti e ha soprattutto parlato dei dati che escono da questo Green Paper, cosiddetto Green Paper, sulla povertà dei trasporti a cura del Transport Poverty Lab, studio di insomma tutta una serie di nomi in inglese, ragazzi, Transport and Environment, insomma come si pronuncia sta parola, in collaborazione con Tesla. Esatto, tutto questo reso noto da Federconsumatori, che ha parlato di una fotografia di un territorio, quello valdostano, in cui l'alto tasso di occupazione fa da scudo contro la povertà estrema, ma in cui le famiglie si trovano a fare i conti con spese fisse per la mobilità e l'energia tra le più alte d'Italia. Questo ovviamente poi dicono insomma è peggiorato ancora da questa fase di cantieri stradali e ferroviari che congestionano la regione, però loro parlano soprattutto di chi vive nelle vallate laterali. Secondo questo studio l'86% di chi vive nelle vallate laterali è costretto di fatto a usare l'auto per qualunque spostamento quotidiano, a fronte di un utilizzo del treno storicamente fermo all'1% e dei bus al 12%. Questo possesso forzato, diciamo così, dell'auto si traduce poi in costi molto, molto alti, perché il 30% delle famiglie spende una quota giudicata sproporzionata del proprio budget in carburante e manutenzione. Beh, insomma, io non so se voi vi siete mai messi a fare i conti di quanto spendete di auto, cioè non so se ogni tanto uno non ci pensa, no? E non mette in fila tutte le spese che ci sono: bollo, assicurazione, benzina, manutenzione, rate da pagare se l'hai comprata, c'è tutta una serie di questioni accessorie che uno manco si immagina. E insomma, tutto questo per chi non ha altra scelta, chiaramente un costo ineliminabile, certo, questo è chiaro. Poi questo dice... L'associazione sta in una fase politica cruciale per la regione, vabbè, so, questo si va nel merito di quello che sta succedendo a livello politico e del piano regionale dei trasporti, che ha comunque colmato un vuoto normativo che durava da quasi 30 anni. Lo strumento che punta a ridisegnare la mobilità fino al 2035, questo veramente inciderà su tutti i settori, dalle autostrade alle ferrovie, alla mobilità sostenibile, insomma lo sappiamo, abbiamo parlato a lungo anche di questo documento. Tuttavia, scrivono, il percorso di ammodernamento deve scontarsi con una quotidianità segnata da profonde difficoltà e disagi per l'utenza. I complessi lavori di elettrificazione della ferrovia hanno accumulato notevoli ritardi rispetto al cronoprogramma originario. La parziale riapertura del servizio ferroviario è slittata a gennaio 2027, costringendo i pendolari a dipendere ancora per molti mesi da lunghi trasporti sostitutivi su gomma coordinati con la stazione di interscambio. Io vi dico solo, guardato in questi giorni mi è venuta la malsana idea di andare a Milano nel weekend, ho detto dai, vediamo un po' quali sono gli strumenti per muoversi, diciamo, verso Milano, no, del weekend. Non lo faccio mai, ho detto dai, facciamoci un giretto, via. Guarda, c'ho tutto l'elenco qua, aspetta che ti prendo proprio tutto l'elenchino, perché c'ho tutto. Allora, treno, dunque, quello che ci mette meno, perché poi non è un treno, sono dei bus con dei cambi, e poi il treno ci mette più o meno 5 ore. Ce n'è uno che ce ne mette 4 ore e 20 e costa 40 euro sull'andata con tre cambi, però insomma siamo comunque su queste cifre qui. Servizio autobus, almeno per la giornata di sabato, non dà risultati, quello di Arriva, li salutiamo, non so se è un problema del sito, comunque non ci sono risultati. E se no, c'è il trasporto privato, sempre su gomma, che devo dire rimane l'ultima speranza, l'ultima luce in fondo a un tunnel, perché mi pare che ancora per un bel po' questa sarà l'unica strada percorribile, anche se anche in questo caso ovviamente poi il privato cosa fa? Come è normale che sia, modula il costo del biglietto sulla base della richiesta, come quando tu compri un biglietto aereo. Quindi ci sono fasce orarie durante quella giornata in cui ti costa intorno ai 40 euro. Per farvi un esempio, ci sono dei voli che da Torino vanno verso la Spagna, li guardavo in questi giorni, che costano 20 euro andata e ritorno. Quindi questa è la follia, diciamo, generale in cui ci si trova. Ho nominato Milano, voi direte sì, ma Milano è lontanissima, perché devi andare fin lì? Milano è a 2 ore di macchina, cioè questa è la realtà, ci sono 2 ore di strada, quindi tutto purtroppo, devo dire, in questa regione. Adesso speriamo che con la riapertura cambierà lo stile di vita dei valdostani, non lo so, sinceramente non lo so, tutto purtroppo è disegnato, ma anche da questioni, mi rendo conto, che non dipendono dalla politica, che sono strutturali del territorio, eccetera, per fare in modo che tutti abbiano un'automobile, perché questa
questa è la realtà, sia per la mobilità interna ma anche per quella esterna. Purtroppo, se non hai un'auto è complicato, è veramente molto. Voi conoscete qualcuno che lavora e si sposta nel quotidiano? Faccio un sondaggio tra i valdostani che ci ascoltano, che si sposta nel quotidiano. Non parlo di chi abita ad Aosta nel centro, perché quelli non vale, cioè quelli è chiaro che grazie al cavolo, cioè chi abita nelle vallate laterali o nei comuni diciamo limitrofi di Aosta, che si sposta con mezzi pubblici sostenibili, cioè quante persone conoscete che fanno questa vita? Oggettivamente persone che sono in età da lavoro, sto parlando, quindi che hanno degli orari che non decidono loro, cioè che non possono dire boh, stamattina sai che c'è, alle 10 prendo l'autobus e vado a farmi un giro, domani lo farò magari alle 11, dopodomani magari manco ci va. Quindi insomma persone, lavoratori che non hanno l'automobile, che riescono a condurre una vita normale senza dover diciamo così chiedere favori a terzi per farsi portare avanti e indietro. Facciamo questo grande sondaggio, dai, 349 722 5831. Io ne conosco zero, poi magari sono io.

Beh, devo dire che chi ha applicato la censura a questo pezzo di Justin Bieber era molto ottimista sulle conoscenze d'inglese dell'italiano medio, perché Badass Beach, vi assicuro che, cioè, proprio non, manco ce ne accorgiamo, insomma, se la lasciate. Si chiamava Peaches, c'era anche Ludacris Usher in questo trittico infernale, potremmo dire, con Justin Bieber, che abbiamo ascoltato alle 10:25. Adesso sentiamo ancora un pezzo, poi vedo che ci sono già quasi pronte le notizie regionali col Music Box, ma prima gli Imagine Dragons.

0: Music Box.
1: Giulia, indovina dove sono?
2: Ah, questa è facile. Alla CIDAC.
1: Peccato, pensavo di prendere qualcosa per la gita di domani e ho trovato un'offerta dal 5 al 20 ottobre che è perfetta per te che sei celiaca.
2: Wow, cosa hai trovato?
1: Gli ingredienti per un panino perfetto. Le rosette senza glutine sciarda 460 grammi a 3,39 euro. E la bresaola punta d'anca panzeri da 100 grammi a 2,99 euro.
2: Tutto certificato e buonissimo, sei un mito.
1: Prepara lo zaino, al resto ci penso io. Anzi no, ci pensa CIDAC.

0: Parliamo di sicurezza cittadina. Il sindaco di Aosta interviene con una nota ufficiale dopo la grave aggressione avvenuta in via Guido Rey e il secondo episodio violento registrato nel centro storico, esprimendo forte preoccupazione per quanto accaduto. Il primo pensiero va alla persona ferita e ai suoi familiari, con l'auspicio che possa superare questo momento drammatico. Il sindaco ringrazia le forze dell'ordine e il personale sanitario intervenuto, confidando che le indagini possano ricostruire rapidamente i fatti e individuare i responsabili.
1: Parliamo ora di un fenomeno che sta assumendo i contorni dell'allarme sociale. Da Madrid a Berlino, da Milano a New York, l'emergenza casa esplode tra sfratti, affitti introvabili e prezzi fuori mercato. Le proteste degli indignados in Spagna sono solo la punta dell'iceberg di una crisi che sta ridisegnando le campagne elettorali nelle grandi città, dove il tema dell'abitare è diventato centrale. I dati Eurostat confermano la tendenza. Nel secondo trimestre 2026 compravendite in aumento del 4,7% e affitti del 3%. Anche l'Italia è coinvolta, con gli affitti brevi che alterano il mercato e il governo che esamina incentivi per favorire le locazioni stabili.
0: Ed ora passiamo a parlare delle truffe GLS. In tutta Italia aumentano i finti messaggi di consegna inviati via SMS, WhatsApp ed email. Promettono pacchi in arrivo e chiedono di cliccare su link per pagare pochi euro. Ma sono tentativi di phishing che rubano dati personali e bancari. GLS ricorda che non chiede mai denaro tramite link. Le forze dell'ordine invitano a cancellare i messaggi sospetti e verificare le spedizioni solo dai canali ufficiali.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: mio hobby, ma il mio hobby è molto semplice: refresciare le pagine dei quotidiani valdostani. Mi pare l'unica cosa che faccio in questi giorni, proprio il nuovo hobby della mia vita, posso dire. Proprio ho trovato, forse costa zero, tra l'altro ve lo consiglio, bellissimo, non dovete spendere neanche un euro, è proprio, è comodo, bello, bello, molto bello. Andiamo un attimo in canavese, dai, perché un po' in apertura ne abbiamo parlato, perché sono stato assorbito da questa pagina meravigliosa che si chiama Canava Official, che io ogni giorno cito perché è giusto, assolutamente. Mentre no, vedo che c'è ancora la questione Caselle che tiene banco, l'aeroporto di Caselle, che come sapete nel suo futuro ha sempre di più l'ipotesi di aggregarsi in un unico polo aeroportuale con di fatto Milano, per farvela breve, no? Questo ovviamente ha creato una serie di polemiche. Continuano a esserci grandi dibattiti. In questo caso vi riporto le parole di Roberto Ravello, che è consigliere regionale in Piemonte nonché presidente della commissione bilancio, dopo l'audizione con i vertici Sagat, che è appunto la società che sta gestendo l'aeroporto, in commissione trasporti. Ravello guarda con favore, dice, ai percorsi di aggregazione che sono allo studio, a condizione che si trasformino in un'opportunità di crescita per Caselle. Ricordiamo che Caselle, qual è il problema? È che è molto piccolo rispetto, ovviamente, agli aeroporti che ci sono a Milano, e quindi potrebbe essere, diciamo così, snobbato poi nei piani di sviluppo futuri di un unico ipotetico polo che aggreghi un po' tutto insieme, no? Secondo Ravello il nodo politico riguarda il peso delle istituzioni piemontesi nelle future decisioni. È un paradosso difficilmente accettabile, perché se le nostre istituzioni sono solo spettatrici su decisioni che riguardano una delle infrastrutture più strategiche del nostro territorio, insomma la situazione è abbastanza assurda. Quindi so, dice, vorremmo avere più voci in capitolo, insomma, questo è un po' il tema. La vendita delle quote, secondo Ravello, complessivamente pari al 51%, avrebbe privato il Piemonte non solo di un patrimonio societario, ma soprattutto della possibilità di incidere direttamente sul futuro dell'aeroporto. Diciamo che, se volete, in Valle d'Aosta di CDA in cui siamo in minoranza su infrastrutture, ce ne intendiamo, non siamo gli unici, devo dire, le autostrade sono in concessione privata ovunque in Italia, quindi non è un'anomalia, però ecco, un grande dibattito anche qui, quello della minoranza delle quote, no, su temi che poi riguardano tantissimo la vita pubblica di una regione, di un territorio. Sentiamo gli spot, direi, 30 secondi, dai.
1: Torna la Saison Kilturel 2026-2027 in Valle d'Aosta, al Teatro Splendor. Grandi nomi e prime nazionali tra musica, teatro, danza, cinema e letteratura. Si parte il 9 ottobre con Loredana Bertè, poi il 27 ottobre Fratello Sole, Sorella Luna e il 28 novembre La Traviata, in replica il 29. Saison Kilturel, dove la cultura prende forma. Scopri il programma e acquista i biglietti su WebTic e su Saison Kilturel Vidia. .it.
2: Che cosa è successo tra noi? L'aria irrespirabile ormai.

0: Sono le 11 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Il premier olandese, arrivando al Consiglio europeo, ha parlato del conflitto russo-ucraino e invito tutti i leader europei a fare di più perché molti paesi europei sono indietro nel sostegno all'Ucraina. Diamo un'accelerata ai nostri sforzi e assicuriamoci che possano vincere questa guerra insensata. C'è un solo motivo per cui questa guerra di aggressione continua, ha detto il premier olandese, ed è perché Putin ha scelto di farlo. È lui l'unico che può porvi fine avviando negoziati per una pace giusta e duratura, e finché non lo farà gli ucraini dovranno difendersi e difendere i valori europei.
1: Intanto Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. Lo ha detto in un'intervista al Financial Times, esprimendo la propria rabbia per la pericolosa interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per il contemporaneo indebolimento del servizio internet satellitare Starlink di SpaceX. Lo stop agli attacchi alle raffinerie è finito, abbiamo chiuso, ha detto Zelensky al Financial Times.
2: La guerra contro l'Iran finirà molto presto, nel momento in cui lo vorrò finirà, non avranno mai armi nucleari. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti parlando con i giornalisti prima di imbarcarsi sull'Air Force One al termine di un comizio elettorale in vista delle imminenti elezioni di metà mandato nel novembre 2026. In precedenza la CNN ha riportato che l'esercito americano sta valutando la possibilità di utilizzare la madre di tutte le bombe contro Teheran qualora Trump ordinasse nuovi attacchi contro la Repubblica Islamica prima o dopo le elezioni di medio termine.
1: La cronaca, schiaffi, insulti, minacce, presunti abusi sessuali ai danni di quattro donne anziane ospiti di una residenza sanitaria assistenziale in provincia di Milano. E quanto emerso da un'indagine dei carabinieri del NAS che ha portato all'interdizione dalla professione di tre operatori sociosanitari, due uomini e una donna. Secondo la ricostruzione investigativa, le ospiti della struttura sarebbero state sottoposte a maltrattamenti durante le operazioni quotidiane di assistenza, in particolare quando venivano accompagnate a letto, lavate e vestite.
2: Papa Leone XIV ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione. Lo rende noto la sala stampa vaticana a due giorni dall'intervento in cui al pontefice è stato asportato un tumore maligno a un polmone. Il decorso post-operatorio è regolare in base agli esami del sangue e alla radiografia del torace.
1: La Champions League, l'allenatore della Roma Giampiero Gasperini commenta deluso la sconfitta subita contro il Real Madrid, capace di segnare tre gol da calcio d'angolo. Avevano solo quell'arma e sono stati bravi, ma noi siamo stati superiori in tutto. Ascoltiamo le sue parole a Sky Sport.
3: Chiaro che rimane questa roba di questi ultimi angoli, li hanno tirati anche il primo tempo, ma siamo stati decisamente positivi. Lì eravamo quasi piantati sul traguardo, non paralizzati, hanno fatto gol con troppa facilità.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

All Sig su Top Italia Radio con la sua Ego, mentre continuiamo a dare un'occhiata a tutte le varie notizie, insomma, che ci sono, per esempio anche su Piemonte. Vedo che, insomma, sul territorio piemontese, come al solito, non mancano le notizie un po' drammatiche. Ecco, ci sono, a parte il fatto che la Juve gioca questa sera, e anche questa la potremmo mettere nelle notizie drammatiche, diciamo, visti i tempi. Però no, allora, minaccia i passanti con una mannaia, arrestato a Torino. Poi abbiamo agguato a Chivasso, due misure cautelari per tentato omicidio, violenza e rapina a una diciottenne, fermato un giovane. C'è tutta una serie di notizie di questo tipo. Io adesso non voglio censurare nulla, ci mancherebbe, però insomma, devo dire solo questo. Poi abbiamo in pieno centro Chivasso padre e figlio arrestati per l'agguato a colpi di pistola, penso fosse la prima, benissimo, un'altra di queste, insomma, bene, insomma, tutto va molto molto bene. Mentre sul trasporto, oggi è una puntata molto trasporto centrica, in Canavese vedo che c'è questo articolo su quotidianocanavese.it che parla di alcune preoccupazioni anche da parte dei sindacati su insomma, l'autunno dei trasporti in Canavese, perché la CGIL si è espressa in difesa di studenti e pendolari che continuano ad avere a che fare con disservizi in tutta la zona e di fatto non sono ancora convinti di quelle che sono le soluzioni prospettate dalla città metropolitana e dall'Agenzia Piemontese della Mobilità per rimodulare tutti i vari servizi. Quindi di fatto hanno preannunciato che ci potrebbero essere, immagino, insomma, degli scioperi. Questo si parla di autunno caldo, ma soprattutto di una situazione che continua a non funzionare per chi di trasporti, insomma, non può davvero farne a meno e deve spostarsi per lavoro e per studio, per, insomma, questo, attraverso questo vettore, questa via di trasporto. È così.

0: love.
1: Giulia, indovina dove sono?
2: Ah, questa è facile. Alla CIDAC.
1: Peccato. Pensavo di prendere qualcosa per la gita di domani e ho trovato un'offerta dal 5 al 20 ottobre che è perfetta per te che sei celiaca.
2: Wow, cosa hai trovato?
1: Gli ingredienti per un panino perfetto. Le rosette senza glutine Sharda 460 grammi a 3,39 euro. E la bresaola punta d'anca panzeri da 100 grammi a 2,99 euro.
2: Tutto certificato e buonissimo. Sei un mito.
1: Prepara lo zaino, al resto ci penso io. Anzi no, ci pensa CIDAC.
3: CIDAC, CIDAC.
4: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
5: E ci spostiamo su un cielo stabile, con ampi spazi di sereno, l'aria è fresca al mattino e più morbida nel pomeriggio. Una giornata che chiude la prima metà del mese con eleganza, tra luce dorata e silenzi che fanno bene.

0: La giostra.
1: Allora, non so bene cosa dimostri questo numero, ma hanno fatto un sondaggio, quelli di TaskRabbit, e hanno visto che un italiano su quattro preferisce lavorare piuttosto che pulire casa. Cioè, quindi è una roba che odiamo fare noi italiani. Non so se c'entri col discorso patriarcale, non credo. È un testo che prescinde dal genere, questo, no? Quindi esistono anche persone che amano fare questa roba qua, pulire casa, altre invece preferiscono lavorare. Cioè, sì, ma io sono d'accordo, cioè, se devo dire, se mi chiedi, guarda, per carità, faccio anche un lavoro bello, simpatico, divertente, che non è neanche un lavoro per molti, mi rendo conto, no? Che si è percepito così. Se mi chiedi, fai un'ora in più in radio oppure pulisci casa? No, faccio un'ora in più in radio, tutta la vita. Una rottura di scatole inaudita pulire a casa, dai, una delle cose più fastidiose del mondo. Infatti ben vengano tutte quelle tecnologie, non voglio fare marchette, ora ci mancherebbe, che però ti permettono di pulirla più velocemente. Ci sono, no? Sempre di più, per fortuna. E se ci pensi, una volta era tutto scopo e paletta, anche solo l'aspirapolvere, senza andare poi nelle ultime innovazioni che hanno ulteriormente alleggerito la fatica. Pensa, una volta era tutto veramente scopo e paletta, non c'era verso di scampare quel tot di ore quotidiane che dovevi comunque dedicare a una roba che, cioè, è ripetitiva, una rottura di scatole pazzesca. Quindi io sono assolutamente in quell'italiano su 4. Non so voi dove vi posizionate, ditecelo su WhatsApp 349 722 5831.

A me lascia sempre, devo dire, sconvolto, cioè da Valdostano. Da Valdostano è una cosa che mi lascia sempre un po' sorpreso, vedere tutti gli anni che c'è, diciamo, una mappa dell'Italia divisa per zone climatiche, sulla base della quale viene determinato quando può iniziare ad accendere il riscaldamento in autunno, di fatto, no? In certi posti quasi in inverno. Noi ovviamente siamo nella zona, come Valle d'Aosta, nella zona F, dove non ci sono limiti, cioè dove, volendo ad agosto, se vuoi puoi accenderti il caminetto, nessuno ti può dire nulla. In realtà quasi tutto il resto d'Italia, tolte pochissime zone, vedo che c'è la parte, diciamo, di Appennino Ligure, c'è tutta la parte piemontese ovviamente alpina, c'è tutta la parte lombarda del Trentino Alto Adige, naturalmente più verso le Alpi, e poi c'è una piccolissima enclave che credo sia dalle parti dell'Umbria, appena sopra l'Umbria, dove appunto è zona F. Però il resto d'Italia è dalla zona E alla zona B. È interessante vedere questa mappa. Anche il Piemonte per larghissima parte è nella zona E, vuol dire zona E che puoi accedere da oggi, cioè oggi è proprio il giorno in cui si può accendere per un massimo di 14 ore al giorno fino al 15 di aprile. Insomma, questa è la fascia, no, in cui si può utilizzare il riscaldamento. Poi c'è la zona D, che riguarda, insomma, buona parte della Liguria, quella più costiera, la Toscana, il Lazio, diciamo scendendo lungo la costa sempre, e anche l'entroterra della Sardegna per esempio e della Sicilia, oltre che alcune zone di Basilicata, Puglia, Calabria. E zona D vuol dire che puoi accendere solo dal 1 novembre. Zona C, che è ancora più a sud, diciamo, no, nella parte proprio più calda, sia di Sicilia che di Sardegna che di Calabria che di Puglia, dal 15 novembre. E poi c'è la zona B, dove sono praticamente i tropici, anche se sono sul territorio italiano, ma sono davvero pochissime le zone D. È proprio una piccolissima parte costiera sarda, sia a nord che a sud, anche in Sicilia, insomma, c'è una parte di costa, e in Calabria appunto sono le uniche tre regioni che hanno una piccolissima parte di territorio che è in zona B, dove invece l'obbligo, o meglio il divieto, vige fino al 1 dicembre, quindi si può accendere la stufetta solo a partire dall'inizio di quello che viene definito come l'inverno meteorologico, anche se poi convenzionalmente noi lo facciamo partire dal 21 di dicembre. Bene, ho capito dove voglio andare a vivere, guardo le zone climatiche e adesso in base a quello deciderò il futuro della mia esistenza. Grazie, bene.

0: su touch it coming soon.
1: Ci colleghiamo col Music Box, poi al Manacco, tra pochissimo, anche per dare delle idee agli ascoltatori in vista del disco libero in chiusura. Music Box.
2: Marco, dove sei?
3: Alla CIDAC. Ho appena finito un giro pazzesco in mountain bike e sto organizzando il piano di recupero energie.
2: Scommetto che hai puntato dritto al reparto dolci.
3: Centrato! Ho trovato in offerta dal 5 al 20 ottobre i cioccolatini Lindt Lindor, la scatola da 200 grammi, a 5,99€. E per la giusta croccantezza post-pedalata, i biscotti pick-up Balsen da 8 pezzi, a soli 2,29€.
2: Un traguardo golosissimo. Tieni le ruote ferme che ti raggiungo al volo.
4: Cida.
5: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Life!
1: Un bel music box, non c'è che dire, un bel music box, un classico del rock dei Bon Jovi, ma oggi è il 15 ottobre, oggi ricordiamo ad esempio il compleanno di Chris de Burgh, cantautore britannico che ha fatto insomma un disco in particolare, The Lady in Red, il grande hit degli anni 80, nasceva oggi nel 48, mentre nel 53 nasceva Tito Jackson, fratello maggiore di Michael, chitarrista dei Jackson 5, gruppo familiare che conquistò il pubblico internazionale con una serie di dischi tipo ABC, I Want You Back, insomma, un grande successo per questa baby band, possiamo dire, erano tutti bimbi praticamente, tutti molto piccoli. Nasceva oggi anche Richard Carpenter nel 46, pianista, compositore, arrangiatore statunitense, e anche Fela Kuti, musicista, sassofonista e cantante nigeriano, che è stato da molti per tanto tempo, ancora oggi, considerato il padre dell'afrobeat, che è questo genere che mette insieme jazz, funk, ritmi africani, musica tradizionale. Lui tra l'altro era famoso per questi concerti lunghissimi e brani che potevano durare fino a 20 minuti, quindi magari, ecco, non chiedetecelo perché non abbiamo troppo tempo, ecco, diciamo in chiusura. Poi ancora, come avvenimenti interessanti, abbiamo l'apparizione di Paul McCartney in una puntata dei Simpson, oggi 15 ottobre del 95, si chiamava Lisa la vegetariana l'episodio, e c'era appunto la presenza di Sir Paul McCartney. Tra l'altro lui accettò a una condizione, ovvero che Lisa sarebbe rimasta vegetariana anche negli episodi successivi, quindi non solo in quella puntata. Oggi nel 2014 Bono chiese scusa per aver regalato un disco degli U2, perché loro pubblicarono Songs of Innocence distribuendo gratuitamente il disco agli utenti di iTunes. Il problema è che il disco venne aggiunto in automatico alle librerie musicali di milioni di persone senza che questi lo abbiano mai richiesto, e quindi ci furono delle proteste, e alla fine Apple dovette inventarsi un modo, uno strumento per permettere a questi utenti di cancellarlo, perché non si poteva fare, quindi lui ha dovuto scusarsi per un'operazione che non è andata come sperava e che è risultata invadente per chi proprio non apprezzava gli U2. Oggi nel 73 Keith Richards, chitarrista dei Rolling Stones, viene riconosciuto dal tribunale di Nizza per una vicenda legata al possesso di cannabis, multa di 5.000 franchi e pena sospesa per lui, con divieto di entrare in Francia per 2 anni. Oggi usciva anche Jolene di Dolly Parton, un grande classico della musica country statunitense, nel 73, esattamente il 15 ottobre. E poi un'altra data di Paul McCartney, nel 66 si presentò a un concerto vestito in abiti, diciamo, islamici, da arabo. Oggi sarebbe inconcepibile, farebbero un mazzo così per appropriazione culturale. Ok, tutto questo solo un po' per flexare queste incredibili conoscenze musicali, ma anche e soprattutto per darvi qualche spunto se volete attingere per il disco libero, che spetta naturalmente a voi come suggerimento, col quale ci salutiamo e chiudiamo la diretta di oggi. Tra poco.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il ritorno della Roma in Champions League all'Olimpico poteva essere una festa rovinata da tre calci d'angolo tra l'83esimo e il 90esimo. I giallorossi hanno dominato il Real Madrid portandosi sul 3-1 grazie al gol di De Ron e alla doppietta di Malen, ma nel finale cross di Guler dalla bandierina trovano la deviazione vincenti di Espi, Hendrik e Rudiger. Sorride il grande ex Mourinho, deluso a fine gara invece Giampiero Gasperini.
3: Chiaro che rimane questa roba di questi ultimi angoli, loro li hanno tirati anche il primo tempo, ma siamo stati decisamente positivi, lì eravamo quasi piantati sul traguardo, non paralizzati, hanno fatto gol con troppa facilità. Sì, noi dobbiamo partire da questo e non farci, anche se è pesante questa sconfitta, ma dobbiamo reagirla subito.
2: L'amarissima due giorni di Champions per le italiane si è chiusa con anche la sconfitta del Como, battuto 3-2 dal Feyenoord a Rotterdam. Non era mai successo che quattro squadre italiane perdessero nel corso dello stesso turno di Champions. Allora l'imperativo è provare a rifarsi tra Europa e Conference League. La Juventus torna in campo dopo il pareggio di Cagliari, dopo il buon debutto europeo contro il NEC. Spalletti dovrebbe puntare su Voltemade in attacco assistito da Ibegovic e Conceição. Possibile la difesa 3 con Kalulu, Gatti e Kelly. Dopo la sconfitta all'esordio contro il Benfica, il Milan vuole invece ripartire in Europa League con una vittoria. Atteso Camarda verso la prima maglia da titolare della stagione. Inizia poi l'avventura in Conference per l'Atalanta che sfida il Paphos. Il tennis, il Six Kings Slam, cambia data. Inizialmente previsto dal 21 al 24 ottobre, l'esibizione di Riad si giocherà dal 27 al 30 dicembre. La decisione arriva dopo gli attacchi dei giorni scorsi degli Houthi all'aeroporto di Riad. Yannick Sinner, vincitore delle prime due edizioni del torneo, aveva annunciato il forfait nella data originaria. Gli organizzatori nel frattempo l'hanno rimpiazzato in tabellone con lo statunitense Thin. Il basket continua a volare, la Virtus Bologna che si impone anche all'Adidas Arena contro Paris Basket nel round 5 dell'Eurolega centra la terza vittoria in fila. La squadra di Alex Mumbrou bissa il colpo esterno di Monaco di Baviera e apre al meglio la settimana del doppio turno che si chiuderà venerdì in casa al Paladozza contro il Baskonia. Sofia Goggia è tornata ad allenarsi in slalom gigante sul ghiacciaio dello Stelvio dopo oltre un mese di stop causato dalle due infezioni virali che l'hanno costretta a interrompere gli allenamenti in Sud America. La bergamasca ha deciso di saltare il primo gigante della nuova stagione di Coppa del Mondo sulle nevi di Solden in programma il 24 ottobre. Si trasferirà invece a Copper Mountain per proseguire gli allenamenti con l'obiettivo di tornare in gara il 28 novembre nel gigante di Killington. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.

bella cover dei Minus One di questa WhatsApp, che se non sbaglio apparteneva alle Four Non Blondes in apertura, insomma in origine più che in apertura. Invece in chiusura, questo sì, adesso siamo arrivati un po' a quel momento, ci sono due opzioni di canzoni del disco libero. Allora io partirei con la prima, che è di Eric Clapton, un grande classico, I Shot the Sheriff. I shot the sheriff, but I swear it was in prima citavamo i Simpson, a me questa canzone continua a far pensare ai Simpson, cioè proprio è più forte di me. La seconda è di Elton John, Crocodile Rock.

comunque due mostri sacri della musica, rock, pop, metteteli dove volete, nella casella che preferite, Eric Clapton e Elton John, uno per sentire il primo, due per sentire il secondo, 349 722 5831 per votare. I'm looking for a man in finance.

0: Dance, Just Fan, 6ix9ine, Blue Eyes.
1: E allora che sia Crocodile Rock il disco con cui chiudiamo, la ascoltiamo, torniamo al 72 con questo pezzo di Elton John.

0: Crocodile Rock di Elton John, l'abbiamo sentita live alla giostra in chiusura, era il disco libero di oggi, è uno dei brani più celebri in assoluto, scritto insieme a Bernie Taupin e incluso nell'album Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player, ok, titolo molto lungo, del 73, suo primo numero uno peraltro negli Stati Uniti, che raggiunse nel febbraio proprio di quell'anno lì, del 73. Peraltro insomma è interessante perché lui si trovava in un tour in Australia, ascoltò un disco di una band locale australiana che si chiamava Daddy Cool, il disco era Eagle Rock, ne rimase affascinato e alla fine, insomma, non dico che ha copiato, però si è un po' voluto ispirare a queste atmosfere vagamente australiane di quegli anni, gli anni 70, insomma, molto molto bello questo Crocodile Rock. Per chiudere, disco libero che sanciva la fine di questa diretta, noi domani andiamo lì dal Carpegio, quindi torniamo per chiudere la settimana dei nostri partner, amici che salutiamo anche oggi, sono in ascolto. Per oggi da Riccardo è tutto, ciao!
1: Sono le 12 in punto.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: L'economia è in primo piano, una manovra da circa 23,5 miliardi di euro nel 2027 con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, da Italia ai ministeri e dai giochi. È quello che emerge dal documento programmatico di bilancio 2027 che l'Italia ha trasmesso alla Commissione europea, confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028, dopo il rientro sotto il 3% atteso quest'anno.
3: I leader dell'Iran non si sono più e questo è uno dei problemi. Forse mi sono spinto troppo oltre, non so con chi trattare. L'ha detto il presidente americano Trump nel corso di un comizio in Arizona. I loro leader di primo livello non ci sono più, quindi ne hanno scelti di secondo. Adesso anche i loro leader di secondo non ci sono più, quindi ne hanno scelti di terzo livello, metà di loro non c'è più. Mi hanno fatto promettere di non eliminare altri, l'ho fatto, gliel'ho promesso, nessuno però vuole diventare il presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, ha aggiunto con ironia il leader americano.
4: Questo massacro continuerà, è ora che Zelensky se ne vada. È arrivato su X l'attacco di Elon Musk rivolto contro il presidente ucraino. Il fondatore di SpaceX ha voluto manifestare apertamente la sua opinione, dichiarando come secondo lui sia giunto il momento per Zelensky di dimettersi in un contesto di crescenti tensioni legate alla guerra e all'uso del servizio Starlink. La dichiarazione di Musk giunge in risposta a un post su X che commentava un'intervista rilasciata da Zelensky in cui dice che i rallentamenti del satellite fanno morire le persone.
3: Un 23enne è morto nella prima mattinata di oggi all'interno di una cantina sociale di Scerni, in provincia di Chieti, mentre stava lavorando con un macchinario. Per il giovane studente universitario prossimo alla laurea non c'è stato nulla da fare. Accertamenti in corso sulla dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri.
4: Ancora proteste da parte dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto per il quarto giorno consecutivo. Da lunedì i manifestanti hanno organizzato presidi sulle statali 7 per Massafra e 106 Ionica in direzione Reggio Calabria. Anche la notte appena trascorsa alcuni operai e delegati sindacali sono rimasti lungo le strade riparandosi nelle tende e accendendo fuochi di fortuna per difendersi dal freddo.
3: Il calcio con la seconda giornata della fase a girone unico d'Europa League e la prima della fase a girone unico di Conference. In campo tre italiane, apre il Milan impegnato alle 18.45 a Salisburgo dopo la sconfitta casalinga contro il Benfica. Alle 21 spazio a Celta Vigo Juventus con i bianconeri che hanno iniziato bene il cammino europeo contro il NEC. Alla stessa ora tocca anche all'Atalanta di Maurizio Sarri al debutto in Conference contro il Paphos.
4: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Boxer.
1: Giulia, indovina dove sono?
2: Ah, questa è facile. Alla CIDAC.
1: Peccato. Pensavo di prendere qualcosa per la gita di domani e ho trovato un'offerta dal 5 al 20 ottobre che è perfetta per te che sei celiaca.
2: Wow, cosa hai trovato?
1: Gli ingredienti per un panino perfetto. Le rosette senza glutine sciarda 460 grammi a 3,39 euro. E la bresaola punta d'anca panzeri da 100 grammi a 2,99 euro.
2: Tutto certificato e buonissimo. Sei un mito.
1: Prepara lo zaino, al resto ci penso io. Anzi no, ci pensa CIDAC.
3: CIDAC, CIDAC.
4: Torna la Saison Kilturel 2026-2027 in Valle d'Aosta, al Teatro Splendor. Grandi nomi e prime nazionali tra musica, teatro, danza, cinema e letteratura. Si parte il 9 ottobre con Loredana Bertè, poi il 27 ottobre Fratello Sole, Sorella Luna e il 28 novembre La Traviata, in replica il 29. Saison Kilturel, dove la cultura prende forma. Scopri il programma e acquista i biglietti su WebTic e su Saison Kilturel VDA. .it.
5: Il Mega Museo di Aosta propone un ottobre ricchissimo. Tra dialoghi culturali, laboratori creativi e percorsi di benessere spicca la sonorizzazione site-specific di Busta dei Subsonica sabato 17. In programma anche visite guidate, attività per famiglie, installazioni contemporanee e appuntamenti scientifici, fino al gran finale di Halloween con la caccia al tesoro archeologica per i più piccoli. Un mese che unisce archeologia, musica, arte e divulgazione.
6: Ed ora passiamo a parlare di un fenomeno sempre più diffuso e preoccupante. L'uso impulsivo dei social network in ambito politico sta portando molti cittadini a ricevere diffide formali e richieste di risarcimento da migliaia di euro. Esprimere dissenso è un diritto, ma l'insulto e la diffamazione online hanno conseguenze reali, legali ed economiche. Negli ultimi mesi, gli studi legali incaricati da esponenti politici monitorano sistematicamente i commenti offensivi, inviando lettere che impongono rimozioni immediate, scuse scritte e pagamenti per chiudere la vicenda senza arrivare in tribunale.
5: Ed ora passiamo a parlare di energia e territori montani. Uncem lancia un appello forte alle regioni e al governo contro le restrizioni generalizzate sugli impianti a biomasse legnose, chiedendo invece incentivi strutturali per sostituire gli apparecchi obsoleti con tecnologie moderne e più performanti. L'associazione ricorda che il legno, se gestito in filiere locali tracciate e sostenibili, è una risorsa rinnovabile fondamentale per migliaia di famiglie e comuni, soprattutto nelle aree montane e rurali, dove rappresenta una risposta concreta alla crisi energetica e alla povertà energetica.
7: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Officine Ubu presenta 2 sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Un film luminoso e pieno di speranza.
4: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
2: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Super Trailers.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Super Trailers.
10: Eleanor!
11: Dal capolavoro di Jane Austen.
12: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
11: 2 sorelle, 2 modi diversi di amare.
12: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
11: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Sono le 13 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Una manovra da circa 23,5 miliardi di euro, con 5 miliardi destinati alle famiglie e alla spesa sociale e 3,3 miliardi alle imprese. È quanto delineato dal documento programmatico di bilancio 2027 trasmesso dal Governo alla Commissione europea e al Parlamento. A finanziare gli interventi contribuiranno anche il settore finanziario e i giochi, insieme ai tagli ai ministeri. La definizione delle misure dipenderà inoltre dal confronto con Bruxelles sugli spazi di flessibilità per la difesa e la sicurezza energetica.
1: Intanto, secondo l'Istat, sono circa 5,4 milioni le persone in povertà assoluta e 2,1 milioni di famiglie in Italia. L'Istituto Nazionale di Statistica ha rilasciato il report relativo al 2025 sulla povertà in Italia. Rispetto al 2024 i trend restano abbastanza stabili. L'incidenza delle condizioni di difficoltà estreme fra i cittadini è del 9,3% e fra le famiglie dell'8%. Le percentuali e i numeri restano più critici, soprattutto al sud, dove per esempio le famiglie in povertà assoluta sono 813.000.
2: Gli USA hanno proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset sovrani russi congelati dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Zelensky ha affermato che l'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. La connettività dei sistemi Starlink utilizzati dall'esercito ucraino intanto è stata ripristinata e rimane operativa, secondo una fonte della difesa ucraina. Questo massacro continuerà e ora che Zelensky se ne vada alla replica di Musk.
1: Ha preso il via oggi per 2 giorni un Consiglio europeo con un'agenda molto fitta. Svetta il tema del caro energia, ma sul tavolo ci sono anche Ucraina e Medio Oriente. Ieri la Premier Meloni, nelle comunicazioni al Senato proprio in vista del vertice europeo, ha sottolineato che quella energetica è la questione che oggi pesa più di tutte sulla nostra economia. Nessuno, ha sottolineato, può rispondere efficacemente da solo.
2: È iniziata poco dopo le 9 di questa mattina la terza delle 4 perquisizioni disposte dalla Procura di Larino nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietra Catella. Gli agenti della squadra mobile dello SCO sono al liceo classico di Campobasso per cercare eventuali tracce di ricerche inerenti la ricina nei 63 computer presenti nella scuola. Il liceo classico del capoluogo molisano è la scuola frequentata fino ai mesi scorsi da Sara Di Vita e da sua sorella Alice.
1: Il calcio, Lautaro Martinez si è sottoposto oggi esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Lozzano, esami che hanno evidenziato un risentimento muscolare e flessori della coscia sinistra. A renderlo noto è un comunicato dell'Inter. Il capitano nerazzurro dovrebbe stare fuori non meno di 3 settimane e rientrare dopo la sosta, quindi salterà anche il derby del 31 ottobre.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Marco, dove sei?
1: Alla CIDAC. Ho appena finito un giro pazzesco in mountain bike e sto organizzando il piano di recupero energie.
0: Scommetto che hai puntato dritto al reparto dolci.
1: Centrato! Ho trovato in offerta dal 5 al 20 ottobre i cioccolatini Lindt Lindor, la scatola da 200 grammi, a 5,99€. E per la giusta croccantezza post-pedalata, i biscotti pick-up Balsen da 8 pezzi, a soli 2,29€.
0: Un traguardo golosissimo. Tieni le ruote ferme che ti raggiungo al volo.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in TV.

0: Music Box.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Nel guardaroba maschile di questo periodo dell'anno, una sfumatura cromatica profonda e avvolgente si impone su tutte le altre: la tonalità calda del cioccolato fondente. Dimenticate le tradizionali opzioni neutre e i soliti toni di grigio da ufficio. La scelta di vestirsi da capo a piedi attingendo a questa tavolozza bruna ha conquistato le passerelle e i guardaroba più raffinati, affermandosi come l'espressione contemporanea di un lusso sobrio ma straordinariamente d'impatto. La sua forza visiva risiede nella capacità di trasmettere un senso immediato di calore e sofisticatezza senza mai risultare appariscente. L'efficacia dell'insieme riposa interamente sull'accostamento delle consistenze. Sovrapporre tessuti differenti come la maglieria in cashmere finissimo, il velluto a coste larghe e il cuoio spazzolato evita l'effetto monolitico, creando tridimensionalità e ricchezza tattile. Che si scelgano sfumature fondenti molto scure o declinazioni più calde che virano al cacao, la combinazione tonale genera un'armonia visiva fluida e naturale. Un completo sartoriale declinato in questa palette, abbinato a un dolce vita in tinta e a calzature in pelle coordinata, costituisce un'alternativa impeccabile per gli appuntamenti formali, offrendo una morbidezza visiva ben lontana dalla rigidità del classico abito nero. Per le occasioni più informali, l'accostamento di un pantalone morbido e una maglia oversize nella stessa gamma cromatica regala un'estetica ricercata senza alcuno sforzo apparente. Non occorrono accostamenti complessi per valorizzare questa tendenza. Il principio guida è la continuità cromatica, che slancia la figura e dona un'eleganza composta. Le variazioni di tono si adattano con facilità a ogni carnagione, garantendo una versatilità rara nel panorama maschile. In un'epoca dominata da eccessi e loghi ben visibili, la scelta della tinta unita rappresenta una dichiarazione di stile pacata ma inequivocabile. Adottare un totale abbigliamento fondente significa scegliere un'eleganza matura, fatta di dettagli misurati e qualità della materia prima. È la risposta per chi desidera distinguersi con discrezione, lasciando che siano la nobiltà dei filati e la precisione dei tagli a parlare. Indossare questa sfumatura con disinvoltura trasforma un'idea di abbigliamento essenziale in un'affermazione di stile maturo, solido e senza tempo. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione del poeta e scrittore portoghese Fernando Pessoa. Non c'è così tanta metafisica sulla terra come in un cioccolatino.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Unwifi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Amarissima, due giorni di Champions per le italiane. Dopo Inter e Napoli nel martedì cadono anche Como e Roma. KO 4-3 con Real dopo essere state in vantaggio per 3-1. Non era mai successo che quattro squadre italiane perdessero nel corso dello stesso turno di Champions e dopo due giornate il bilancio è di soli 4 punti complessivi. Ora l'imperativo è provare a rifarsi tra Europa e Conference League, con la Juventus che torna in campo dopo il pareggio di Cagliari e dopo il buon debutto europeo contro il NEC per sfidare il Celta Vigo. Dopo la sconfitta all'esordio contro il Benfica, il Milan vuole invece ripartire in Europa League con una vittoria. Inizia poi l'avventura in Conference per l'Atalanta che sfida il Paphos. Tornando in casa Roma, sarà importante anche capire oggi l'entità degli infortuni di Manu Koné e Paulo Dybala. Il centrocampista francese è uscito al 17° di Roma Real dopo che si era cacciato a terra. Per lui un problema al muscolo flessore della coscia che sembra essere grave, stando alle parole di Gasperini. Meno grave sembrerebbe il problema causato da Paulo Dybala, che è stato sostituito all'intervallo. Gasperini su di lui ha parlato di un risentimento muscolare. La Formula 1, Red Bull conferma Laurent Mekies come team principal fino al 2031. La decisione è stata annunciata durante un debriefing nel quartier generale di Milton Keynes, seguito alla doppia trasferta vincente di Sepang e Singapore. L'accordo segue i recenti rinnovi contrattuali di Max Verstappen e Isaac Hadjar, oltre all'ingaggio di personale chiave per la stagione 2027. Atletica, Larissa Iapichino in testa alla classifica mondiale di World Athletics del salto in lungo donne per la prima volta in carriera, quale ha meritato il riconoscimento di una fenomenale stagione che l'ha vista argento nei mondiali indoor di Torun, poi all'aperto oro negli europei di Birmingham, seconda nella finale della Diamond League a Bruxelles e ancora oro negli Ultimate Championship di Budapest. Per la 24enne saltatrice fiorentina, una grande rivincita dopo essere stata esclusa da European Athletics dall'elenco delle 10 migliori atlete dell'anno. Il basket, dimenticare in fretta la tosta di martedì sera contro Real Madrid e battere Dubai per trovare subito la svolta della stagione. E questo in breve il sottotitolo che accompagna l'Olimpia Milano nel secondo impegno europeo della settimana, anche perché il record in Eurolega al momento vale un penultimo posto in classifica che non sembra corrispondere al valore complessivo della squadra. Palla 2 alle 20:30. Dalla redazione sportiva è tutto.

Occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio, o te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

stringi forte, come trapezisti in volo sulla gente. Ti propongo il triplo giro della morte, senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande albero nel vaso, quello rosso sopra il davanzale.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Una manovra da circa 23,5 miliardi di euro nel 2027, con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. È quanto emerge dal documento programmatico di bilancio 2027 trasmesso dall'Italia alla Commissione europea, che conferma il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica.
2: In Italia ci sono oltre 4,5 milioni di pensionati che nel 2025 avevano un reddito da pensione inferiore a 1.000 euro al mese, oltre un quarto del totale. E quanto emerge dall'osservatorio INPS su prestazioni pensionistiche e beneficiari, secondo cui sono 2,8 milioni le pensionate che ricevono assegni inferiori a 1.000 euro al mese. Tra 1.000 e 1.500 euro al mese ci sono 2.871.778 di pensionati, pari al 17,5% del totale. Coloro che hanno almeno 5.000 euro al mese sono 477.654, il 2,9% del totale, e ricevono il 10,7% della spesa complessiva.
3: Andiamo all'estero. Le due petroliere che hanno preso fuoco durante la notte nel Mar Nero, nelle acque territoriali rumene, sono state colpite da droni russi entrati nello spazio aereo del paese. Lo spiega il presidente rumeno Nico Surdan. 8 persone risultano disperse. Le due petroliere erano all'ancora nel Mar Nero, vicino alla foce di un canale che sfocia nel Danubio, quando le autorità navali rumene hanno ricevuto il primo allarme di emergenza dalla petroliera One Trader, battente bandiera di San Marino. Successivamente anche la petroliera Yara Jay, battente bandiera delle Comore, ha preso fuoco.
2: Sale ad almeno 35 il numero delle vittime del crollo di una scuola privata a Peshawar in Pakistan. Sarebbe crollato il tetto in due aule e nel cedimento sarebbero rimaste ferite oltre 50 persone, tra cui almeno 20 bambini, secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità e dai media locali. L'incidente è avvenuto nel quartiere di Deer Colony, arrestato il proprietario della scuola denominata Al-Qair.
3: Il viaggio del Papa in America Latina, annunciato dal 6 al 17 novembre, potrebbe slittare. Leone XIV avrebbe bisogno di rimanere ricoverato per un periodo più lungo del previsto dopo l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Lo ha dichiarato la presidente peruviana Fujimori, che ha detto: aspettiamo comunicazioni del Vaticano perché capiamo che il suo recupero durerà alcune settimane in più di quelle previste e che ci potrebbe essere un cambio nel calendario della sua visita. 12 giorni tra Uruguay, Argentina e Perù, forse in primavera.
2: Ciclismo, non arriva l'oro per l'Italia, che deve nuovamente arrendersi alla sua nemesi nei mondiali su pista in corso a Shanghai. Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e la new entry Alessio Magagnotti vengono infatti nettamente sconfitti nella finalissima dell'inseguimento a squadre, consegnando l'oro alla Danimarca. Bevort e compagni dominano la finalissima col tempo di 3 minuti 40 secondi 865 millesimi, con gli azzurri ad oltre 4 secondi dall'argento. Bronzo ai britannici.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Music Box.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Parliamo di sicurezza cittadina. Il sindaco di Aosta interviene con una nota ufficiale dopo la grave aggressione avvenuta in via Guido Rey e il secondo episodio violento registrato nel centro storico, esprimendo forte preoccupazione per quanto accaduto. Il primo pensiero va alla persona ferita e ai suoi familiari, con l'auspicio che possa superare questo momento drammatico. Il sindaco ringrazia le forze dell'ordine e il personale sanitario intervenuto, confidando che le indagini possano ricostruire rapidamente i fatti e individuare i responsabili.
3: Parliamo ora di un fenomeno che sta assumendo i contorni dell'allarme sociale. Da Madrid a Berlino, da Milano a New York, l'emergenza casa esplode tra sfratti, affitti introvabili e prezzi fuori mercato. Le proteste degli indignados in Spagna sono solo la punta dell'iceberg di una crisi che sta ridisegnando le campagne elettorali nelle grandi città, dove il tema dell'abitare è diventato centrale. I dati Eurostat confermano la tendenza. Nel secondo trimestre 2026 compravendite in aumento del 4,7% e affitti del 3%. Anche l'Italia è coinvolta, con gli affitti brevi che alterano il mercato e il governo che esamina incentivi per favorire le locazioni stabili.
2: Ed ora passiamo a parlare delle truffe GLS. In tutta Italia aumentano i finti messaggi di consegna inviati via SMS, WhatsApp ed email. Promettono pacchi in arrivo e chiedono di cliccare su link per pagare pochi euro. Ma sono tentativi di phishing che rubano dati personali e bancari. GLS ricorda che non chiede mai denaro tramite link. Le forze dell'ordine invitano a cancellare i messaggi sospetti e verificare le spedizioni solo dai canali ufficiali.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

sembra spesso di vivere il finale di un film. Sono ridicolo, lo so, eppure è così. Mi sembra sempre di

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
3: E io sono Chiara.
2: Batteria a terra.
3: AI per evitare di rimanere.

0: E oggi salveremo la vostra auto dal gelo.
1: Ovvero come evitare il dramma della batteria morta la mattina presto mentre dovete andare al lavoro.
2: Sono pillole di AI.
0: Sappiamo tutti come funziona. Il primo vero freddo della stagione è il nemico giurato di ogni automobilista.
1: Un classico incubo. Ti svegli la mattina, sei già in ritardo, sali in macchina al gelo, giri la chiave e senti solo quel silenzio tragico o un rotolo soffocato dal cofano.
0: E scatta il panico. Cerchi i cavetti d'emergenza nel bagagliaio, speri che qualche vicino pietoso ti dia una spinta e capisci che la tua giornata è ufficialmente rovinata.
1: Il problema è che le batterie soffrono tantissimo gli sbalzi termici e senza un controllo preventivo ti piantano in asso sempre nel momento peggiore.
0: Ma prima di rimanere a congelare nel parcheggio aspettando il carro attrezzi,
1: l'intelligenza artificiale e la telemetria ti dicono in anticipo quando la batteria sta per cedere.
0: La prima mossa per monitorare la vita utile dell'auto si fa con Drivvo.
1: Registra tutto lo storico delle manutenzioni, i chilometri percorsi e l'età esatta dei componenti elettrici.
0: L'applicazione incrocia le temperature stagionali e vi avvisa quando la batteria entra nella finestra di rischio sbalzo termico.
1: Vi dice chiaramente: guarda che questa batteria ha più di 3 anni e con questo freddo rischia di lasciarti a piedi a breve,
0: evitandovi di scoprire il problema quando ormai è troppo tardi.
1: E per chi vuole un controllo medico di precisione assoluta sul voltaggio reale?
0: Ah beh, lì entra in gioco la combinazione con OBD Fusion.
1: Basta inserire un piccolo adattatore Bluetooth nella presa di diagnosi sotto il cruscotto dell'auto.
0: OBD Fusion legge in tempo reale la tensione dell'alternatore e lo spunto erogato prima dell'avviamento a freddo.
1: Vi mostra un grafico chiarissimo sullo stato di salute della batteria e sull'efficienza della ricarica durante la guida.
0: Se vede una caduta di tensione anomala all'accensione, vi segnala subito di sostituirla prima del weekend lungo.
1: Risultato? Partenze sicure al primo colpo, zero stress al mattino e auto sempre pronta ad affrontare il gelo.
0: E allora Chiara, ricapitoliamo!
1: Drivvo, per tracciare lo storico dei componenti e calcolare il rischio termico, e OBD Fusion per analizzare il voltaggio e lo spunto a freddo.
0: Usare la tecnologia per la manutenzione dell'auto vi fa viaggiare sereni e vi evita brutte sorprese nelle giornate più fredde, specie perché sono sempre lì.
1: Perché prevenire un guasto costa sempre meno che rimanere a piedi al gelo.
0: E allora scaricate le applicazioni, controllate la tensione, verificate i cavi e niente, buon viaggio a tutti!

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È di circa 26 miliardi di euro l'impatto complessivo stimato per la manovra 2027, includendo le misure per energia e difesa finanziate con la flessibilità dell'Unione Europea. Al netto di queste ultime, l'impatto delle misure ammonterebbe a circa 12,5 miliardi, pari a un'incidenza del meno 0,54% del PIL. È quanto emerge dai primi calcoli sulle tabelle del documento programmatico di bilancio trasmesso a Unione Europea e Parlamento. Le misure per energia e difesa finanziate attraverso la flessibilità europea valgono altri 13,5 miliardi di euro nel 2027, portando l'impatto complessivo stimato a circa 26 miliardi.
2: Nel 2025 si stima che siano oltre 2,1 milioni le famiglie in condizioni di povertà assoluta, per un totale di 5,4 milioni di individui. Lo rileva l'Istat, sottolineando che in termini percentuali l'incidenza della povertà assoluta tra le famiglie è pari all'8%, in lieve calo rispetto al 2024, e al 9,3% tra le persone. L'incidenza della povertà assoluta per le famiglie composte solamente da italiani è pari al 5,9%, sale al 26,7% tra quelle con almeno uno straniero e raggiunge il 29,4% tra famiglie composte esclusivamente da stranieri.
3: Un uomo di 49 anni, di origine marocchina e residente nel Reggiano, è stato denunciato a Castelnuovo dei Monti per minaccia aggravata dopo un video su TikTok in cui, secondo l'accusa, minacciava le donne che non portano il velo mostrando un coltello e un pacco di proiettili. Nel filmato, girato nel giardino di casa, l'uomo avrebbe insultato e minacciato in modo esplicito le donne musulmane che rifiutano i precetti religiosi, sfidando in particolare una donna marocchina già vittima di atti persecutori.
2: Afferrate per i capelli, schiaffeggiate, insultate, derise e minacciate, era il trattamento riservato a quattro anziane ospiti di una RSA situata in provincia di Milano. Tre operatori sociosanitari, due uomini e una donna, sono stati interdetti dalla professione su tutto il territorio nazionale. I due uomini sono accusati anche di violenza sessuale, abusi che sarebbero stati compiuti mentre lavavano le vittime.
3: In Italia, in un solo anno, sono state inserite 92 nuove droghe sul mercato. Le strutture assistenziali faticano a rispondere alle varie emergenze, anche perché sono a corto di personale con 1.900 operatori in meno di quelli necessari. Come fotografa la Società Italiana Patologia da Dipendenza, a pagare il prezzo della carenza di dipendenti assistenziali sono i pronto soccorso, sempre più presi d'assalto da persone con episodi di overdose o problemi di droga.
2: Altra medaglia azzurra ai mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai, il quartetto femminile composto da Fidanza, Alzini, Balsamo e Guazzini vince la medaglia d'argento nell'inseguimento a squadre battuta dalla Gran Bretagna. Secondo argento dunque per l'Italia, che già con Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Alessio Magagnotti aveva vinto l'argento, battuta solo dalla Danimarca.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Top Italia Radio.
5: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

Partiamo, prima ora di break on, ma come sapete l'appuntamento prevede la bellezza di 3 ore in mia compagnia. Io sono Chiara, una giornata di ottobre, sì, però fa caldo, devo dire. Ho fatto una mini maratona per far conciliare i vari appuntamenti della mattina e fa caldo, poi forse il mio passo svelto, 349-7225-831, questo è il numero attraverso il quale potete interagire con me. Raccontatemi come state, cosa state facendo in questo momento. Magari state facendo una mini merenda, un break alla macchinetta del caffè, state selezionando caffè macchiato, espresso, oppure magari state comprando una bottiglietta d'acqua. Boh, ho questa visione adesso in mente. Radio Video Network, l'applicazione che dovete subito correre a scaricare, perché ora c'è Jason Marza, ci riporta indietro al 2018 con Evidol.

La voce è quella di Jason Mars con Evitol. Siamo appena partiti con la prima ora di Break On. Sono le 15:12 minuti per l'esattezza, 2:13. Giovedì 15 ottobre 2026, come dicevo in apertura, devo dire che oggi è metà ottobre, ma secondo me siamo indietro di un mese per quanto riguarda le temperature, perché sì, la mattina e la sera fa freddo, quindi c'è questo sbalzo termico non indifferente che ci invita forse a fare il cambio degli armadi, perché poi dipende poi dalla routine quotidiana, ma per chi si sveglia la mattina presto e deve recarsi al lavoro bisogna comunque vestirci ancora a strati, il classico outfit settembrile. A parte gli scherzi, ci avviciniamo anche ormai, manca sempre meno ad Halloween, ho già visto zucche, ho già visto decorazioni, e poi chiudiamo gli occhi un attimo e arriverà presto Natale. Continuate a rimanere sintonizzati qui su Top Italia Radio, ora c'è Ted McCree con Revolving Door.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: voglio rimandare tutto a dicembre. Poi arrivate dicembre, il 31 dicembre, mentre osservate i fuochi d'artificio dell'ultimo dell'anno, dite: cavolo, no, forse è meglio aspettare metà gennaio per fare questa lista di buoni propositi. E alla fine la versione B, le persone che hanno la versione B alla fine non fanno mai nulla. 349 725 831, raccontatemi in quale veste vi trovate, versione A, versione B. Non lasciatevi però condizionare da quello che penso io, perché del resto sono soltanto questioni di punti di vista. Adesso c'è Arcomi con Il ritmo delle cose. Adesso
1: che sei rimasta sola, pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

Direttamente da Sanremo 2025, il comico nel ritmo delle cose, ognuno ha il suo ritmo per fare le cose. Sono le 15:24 minuti, ora parliamo del ritmo veloce accelerato di Céline Dion. Ha lasciato il pubblico a bocca aperta indossando uno straordinario abito Chanel. La creazione su misura rappresenta un omaggio diretto all'iconico vestito esibito dall'artista durante la notte degli Oscar del 1997, quando concorreva per la statuetta con il celebre brano Because You Love Me. Quanta dolcezza. A distanza di 29 anni da quel red carpet, la Maison francese ha rievocato quell'estetica indimenticabile, trasformando la memoria stilistica in un capolavoro contemporaneo. Quindi andate a vedere sui social, perché sono tanti i video che inquadrano Céline Dion con questo abito. 1380 ore di lavoro sartoriale e 11.000 cristalli e perline. Questione di un attimo, come ci cantano i Bundabas.

0: E quanta verità racconta questa canzone? Ci vuole un attimo. I Bundabash con un attimo, siamo tornati indietro al 2015. Tra le mie canzoni preferite, insieme anche Per un milione, l'altro brano che avevano portato sul palco di Sanremo per quanto riguarda i singoli pubblicati da questa band. Sono le 15:28 minuti, stiamo parlando di una versione 2.0, una versione rivisitata del vestito indossato da Céline Dion nel 1997, ma ora abbiamo una versione più aggiornata e devo dire la realizzazione dell'abito, come dicevo prima, ha richiesto ben 1380 ore di lavoro sartoriale. I maestri artigiani hanno applicato manualmente oltre 6000 elementi gioiello in cristalli di vetro e 5000 perline biconiche. Quindi ripeto, 6000 elementi gioiello in cristallo di vetro, vi rendete conto? 6000 e più plus 5000 sterline biconiche. Io nel frattempo che continuo ad ammirare questo abito lancio il music box. Music box.
1: Marco, dove sei?
2: Alla CIDAC. Ho appena finito un giro pazzesco in mountain bike e sto organizzando il piano di recupero energie.
1: Scommetto che hai puntato dritto al reparto dolci.
2: Centrato! Ho trovato in offerta dal 5 al 20 ottobre i cioccolatini Lindt Lindor, la scatola da 200 grammi, a 5,99€. E per la giusta croccantezza post-pedalata, i biscotti pick-up Balsen da 8 pezzi, a soli 2,29€.
1: Un traguardo golosissimo. Tieni le ruote ferme che ti raggiungo al volo.
3: Cida.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

voce è quella di Gwen Stefani con A Swell of My Tears. Sono le 15:36 minuti, questo è il ritmo sauna di Break On in mia compagnia, io sono Chiara fino alle ore 18, giovedì 15 ottobre 2026. E se pensavate che i Barbapapà fossero un lontano di ricordo, sappiate che non è proprio così, perché se in questo momento doveste prendere il vostro telefono e iniziare a scrollare, potreste incontrare un Barbapapà su TikTok. Quindi sbarchiamo ancora, sono sbarcati su questa piattaforma. La generazione Z li ha letteralmente riscoperti, trasformando un grande classico della TV in un nuovo fenomeno di

alla scuola, e poi ci sono alcune frasi che sono entrate in tendenza, quindi sotto questi post, le cosiddette caption dal gergo digital: resta di stucco un barba trucco, e tutti utilizzano il barba linguaggio, per esempio: mi sono barba svegliata contro la mia barba volontà. Queste sono alcune frasi che sto leggendo, sto scrollando.

è un po' complicato, cioè utilizzare barba prima di ogni parola. E perché stiamo parlando di barba linguaggio? Perché su TikTok sono diventati virali video aventi come protagonisti appunto i barba papà. Ci sono diverse scuole di pensiero, c'è chi pensa che questo successo sia dovuto dai colori vivaci, dalle continue trasformazioni, il fatto che poi raccontino delle scene di vita quotidiane, mettono in risalto la quotidianità in maniera ironica.

0: Love to call it love.
1: Torna la Saison Kilturel 2026-2027 in Valle d'Aosta, al Teatro Splendor. Grandi nomi e prime nazionali tra musica, teatro, danza, cinema e letteratura. Si parte il 9 ottobre con Loredana Bertè, poi il 27 ottobre Fratello Sole, Sorella Luna e il 28 novembre La Traviata, in replica il 29. Saison Kilturel, dove la cultura prende forma. Scopri il programma e acquista i biglietti su WebTic e su Saison Kilturel Vidia. .it

0: social. E finalmente abbiamo un'altra notizia su Spider-Man, perché a New York è stata ufficialmente inaugurata Spider-Man Way, una strada speciale dedicata al supereroe più amato della Marvel. La targa è apparsa nel quartiere di Forest Hills nel Queens, proprio nel luogo in cui i fumetti ha sempre vissuto Peter Parker insieme ad amici belli. Alla cerimonia si sono radunati tantissimi fan in costume, rappresentanti della Marvel e membri delle istituzioni locali. Mancavamo soltanto noi, però adesso dobbiamo pensare a questo Spider-Man New Way sulle note di Holly.
1: Non ci sono favole, due come noi. Ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi.

l'inaugurazione, molti fan si sono travestiti come se fosse un po' il nostro carnevale, però con il tema, oppure anche una festa di compleanno tema Spider-Man. Ma devo dirvi la verità, non sono le uniche vie, perché sempre negli Stati Uniti d'America troviamo la Superman Square con una statua gigante dell'uomo d'acciaio, mentre a Parigi sono state installate decine di targhe dedicate ad Asterix, Obelix e ai Tre Moschettieri, quindi ce ne sono un po'. Anche in Italia, nel quartiere Torino Mezzo Cammino, esiste un vero e proprio quartiere dei fumetti. Ci siete mai stati? 349 7225 831. Chissà, mi sto immaginando a Cina vestito da super

0: view.
1: Shape of you, si intitola proprio così. E prima dicevo, chissà, Gina vestito da Spider-Man, Superman. In realtà lui è già il supereroe della musica, non ha bisogno di alcun tipo di travestimento, fa già parte dei supereroi musicali, coloro che scrivono bene, cantano bene, scrivono non soltanto dei testi musicali ma delle poesie che poi mettono in musica e riescono ad arrivare al cuore delle persone, a trasmettere delle emozioni. Quindi secondo me già

0: questa mia riflessione, ci fermiamo un attimino, ora linea alla redazione per gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal resto del mondo, poi insieme a me, io sono Chiara, fino alle ore 18.
1: Sono le 16 in punto.
2: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Cronaca in apertura. Chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto del commissariato Mecenate, che il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo ha ucciso con un colpo di pistola alla testa, esploso da circa 30 metri, Abderrahim Mansouri, pusher 28enne. Nella richiesta di rinvio a giudizio, i PM non contestano più nell'omicidio volontario l'aggravante della premeditazione, indicata fino alla chiusura delle indagini. Resta quella di aver violato i doveri inerenti alla pubblica funzione.
3: Intanto la Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Gian Davide De Pao, l'uomo accusato del triplice femminicidio avvenuto il 17 novembre del 2022 nel quartiere Prati. L'imputato, che era presente in aula per la prima volta, uccise a coltellate due cittadine cinesi e la 65enne cittadina colombiana Marta Castano Torres.
4: Il capo dello Stato Sergio Mattarella richiama le Camere con una lettera, chiedendo di ridurre il numero delle giornate nazionali che hanno toccato quota 51. Il numero delle leggi che istituiscono giornate per segnalare valori, eventi, propositi, emozioni o aspetti della vita sta vertiginosamente aumentando, si legge nella missiva dopo la promulgazione della giornata che istituisce la giornata nazionale del riciclo della carta, trasmessa dal Senato il 12 ottobre scorso, che segue un'altra giornata nazionale dedicata appena istituita, quella della meraviglia.
3: Medio Oriente. L'amministrazione Trump starebbe lavorando ad un piano per la formazione di un governo israeliano di unità nazionale, nel quale il premier Netanyahu rimarrebbe in carica per un massimo di 2 anni prima di ritirarsi definitivamente dalla politica. Lo rivela il quotidiano israeliano Israel Hayom, secondo cui Washington starebbe spingendo, attraverso contatti diplomatici con i principali esponenti israeliani, per la nascita di una coalizione ampia e stabile, priva delle componenti più estremiste.
4: Continua, anche se in misura minore, la mobilitazione studentesca in Francia, con alcune scuole ancora bloccate in vista del terzo incontro, oggi, tra le organizzazioni studentesche e il ministro dell'istruzione Edouard Geffrey, mentre si prepara per sabato una possibile convergenza delle lotte tra giovani e gilet gialli. Al centro del confronto con Geffrey, questo pomeriggio, la piattaforma di orientamento universitario Parcoursup, accusata di affidare ad un algoritmo il destino dei giovani e gli orari delle lezioni, oltre che all'edilizia scolastica.
3: Brutte notizie in casa Inter. Il capitano e trascinatore nerazzurro Lautaro Martinez si è sottoposto nella giornata di oggi a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Lozano dopo i fastidi accusati nell'ultimo match. L'esito degli accertamenti non lascia spazio a dubbi. Si tratta di un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Trattandosi di un risentimento e non di una lesione profonda, i tempi di recupero stimati si aggirano intorno ai 30 giorni, costringendo il toro a saltare i prossimi impegni ravvicinati.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: che mi dice?
1: Resta e voi dovete rimanere, Ariete, con Dormiveglia. Siete magari in quella fase di Dormiveglia, sono le 16:06, vi sentite un po' spostati anche causa cambiamento un po', poi prima o poi arriverà anche il cambio dell'ora, quindi dobbiamo abituare il nostro organismo a queste trasformazioni che fanno parte poi delle varie stagioni, dei cambiamenti stagionali. 349 7225 831, questo è il numero da digitare sulla tastiera del vostro smartphone. Potete dirmi se state facendo un piccolo break e magari tra una pausa caffè e l'altra riuscite ad ascoltare Break On, oppure magari siete fortunate, avete staccato prima dal lavoro, oppure magari avete già terminato di lavorare e state facendo una passeggiata, state, non lo so, raccontatemi tutto quello che desiderate, tutto quello che volete. Saremo insieme fino alle 18 come sempre a tenerci compagnia. C'è la buona musica, Bruno Mars versus David Guetta, si torna indietro al 2016, Versace on the floor.

Rosa verso David Guetta, Versace on the floor, e a breve parleremo di un imprevisto di Rosalia. Prima però c'è Post Malone insieme a Jelly Roll con Losers.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega, a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€, anziché 95.
0: Dan Wi-Fi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

anche dal 2017 l'Imagine Dragons con Thunder, Tide Thunder. E quanto ci piace questa canzone, sono le 16:19 minuti, scoccati proprio in questo istante, giovedì 15 ottobre 2026. E come vi ho già spoilerato prima, adesso parliamo della cantante Rosalia, in particolare di un suo piccolo aneddoto che ha deciso di condividere durante il talk show.

0: quindi cos'è che ha fatto? Mi sono fatta la doccia, sistemata i capelli, truccata, messa il profumo e tutte le creme, bella per Dio, messo le scarpe con il tacco, maglioni, pantaloni. Quindi adesso immaginatevi un po' questa scena nella vostra mente. Arrivata sul posto però si è trovata davanti ad una fila infinita di persone, una lunga attesa che Rosalia ha affrontato con pazienza. Va bene, attendo. Il problema è che poi una persona che gli ha detto Rosalia, ovviamente non dice, non è che gli ha detto Rosalia, però la capienza massima raggiunta, niente da fare. Sapete lei cosa ha fatto? Dopo questo rifiuto è andata a consolarsi facendo un bel giro di shopping.
1: Ma non lo vedi? E non conta se non ci credi.

0: Viva la vita così com'è, ci canta così Francesco Gabbani direttamente da Sanremo 2025. Non so se state seguendo X Factor, comunque lui si trova sul tavolo dei giudici, è uno dei coach. 349-722-5831, fatemi sapere se state seguendo quest'anno X Factor, se amate questo talent show, se preferite altri talent show. Quello che io preferisco sono le persone che riescono a crearsi delle alternative. Quindi il caso di Rosalia: non è potuta entrare in chiesa a causa della capienza massima e quindi ha trovato un'alternativa e si è consolata con acquistando un paio di scarpe nuove. Lo ha raccontato durante una delle puntate del Tonight Show starring Jimmy Fallon, e devo dire che Rosalia continua ad emozionare i suoi fan grazie ai suoi brani, e soprattutto quando fa dei concerti fa dei veri e propri show. Pochi sanno fare come sa fare lei. Ora Shawn Mendes, Treat You Better.
1: I won't lie to you.

Direttamente dal 2016 la voce è quella di Shawn Mendes con Treat You Better. 16 e 27 minuti, quasi 28, e fatemi sapere se di fronte ad un ostacolo, di fronte ad un imprevisto, avete fatto come Rosalia, avete trovato una via diversa, avete trovato un'alternativa, perché lei si era organizzata, si era docciata, profumata per andare in chiesa, una donna di grande fede, e purtroppo però la capienza della chiesa era massima e quindi ha dovuto trovare un'alternativa. Piuttosto che tornare a casa, ha deciso di, dato che si trovava a New York nel quartiere di Harlem, si è consolata acquistando un paio di scarpe nuove. 349 7225 831, fatemi sapere i

0: Music Box.
1: Marco, dove sei?
2: Alla CIDAC. Ho appena finito un giro pazzesco in mountain bike e sto organizzando il piano di recupero energie.
1: Scommetto che hai puntato dritto al reparto dolci.
2: Centrato! Ho trovato in offerta dal 5 al 20 ottobre i cioccolatini Lindt Lindor, la scatola da 200 grammi, a 5,99€. E per la giusta croccantezza post-pedalata, i biscotti pick-up Balsen da 8 pezzi, a soli 2,29€.
1: Un traguardo golosissimo. Tieni le ruote ferme che ti raggiungo al volo.
0: Cida. Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

puntate del 2016, lui è Calvin Harris con My Way. 16:40 minuti, giovedì 15 ottobre 2026, e adesso dobbiamo un attimo abbassare i toni perché parliamo di prezzi, soprattutto in maniera negativa. Sapete, quando contano i prezzi c'è sempre un lato, un tratto distintivo che è negativo, ma cerchiamo di alleggerire un po' il tutto. In 25 anni, dal 2000 al 2025, i prezzi al consumo in Italia sono aumentati in media del 63%, con forti differenze tra i settori. E quanto emerge dal report Storie di dati dell'Istat, che evidenzia i rincari più consistenti per abitazioni e utenze, cresciute complessivamente del 119%. A pesare sono soprattutto le bollette di luce e gas, aumentate del 145%, mentre gli affitti hanno registrato un incremento del 51%. Ci voleva questo Istat per testimoniare tutto quanto? Vi dico no, perché lo sapevamo di già.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: Buonasera dalla redazione sportiva. Archiviata amaramente la tornata di Champions, sarà un Milan ancora rivoluzionato quello che affronterà il Salisburgo in Europa League alle 18:45. Un po' di sano turnover per permettere a chi gioca meno di mettersi minuti nelle gambe per far rifiatare alcuni giocatori a partire da Gonzalo Ramos che lascerà spazio a Camarda nonostante Amorim abbia fatto il misterioso in conferenza stampa. La novità più grande però in difesa, dove dovrebbe o potrebbe partire titolare Tomori. La Juventus invece torna in campo alle 21 dopo il pareggio di Cagliari per continuare a vincere in Europa League dopo il buon debutto contro il NEC. Spalletti dovrebbe puntare su Voltemade in attacco, assistito da Alej Begovic e con Seisao. Possibile la difesa a 3 con Kalulu, Gatti e Kelly, favorito su Bremer, mentre sulle fasce McKennie in vantaggio su Nico Gonzalez e Cambiaso a destra. Intanto brutte notizie in casa Inter. Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Lozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Il Toro, reduce dal viaggio in Argentina con la nazionale e dalla doppietta in Champions a San Siro, è costretto a fermarsi e lo stop non sarà breve. Chivu perde il suo capitano e bomber almeno per 3 settimane, il che vuol dire che di sicuro Lautaro salterà le sfide con Bologna, Shakhtar, Fiorentina, Venezia, Milan e Feyenoord e molto probabilmente anche quella con il Como in programma l'8 novembre, per tornare in campo soltanto dopo la seconda sosta nazionali il 22 novembre contro l'Atalanta. E dopo l'amara sconfitta contro il Real Madrid nella seconda giornata di Champions, la Roma attende di saperne di più sugli infortuni di Koné e Dybala usciti durante la gara contro gli spagnoli. A caldo per l'argentino si parlava di un risentimento muscolare, mentre per il francese lo stesso Gasperini teme qualcosa di peggio. Gli esami strumentali previsti per domani, venerdì 16 ottobre, stabiliranno se c'è lesione. Ciclismo: la Gran Bretagna domina la finale dell'inseguimento femminile a squadre davanti all'Italia che chiude al secondo posto come gli uomini, vincendo l'argento. Niente da fare per Balsamo, Fidanza, Guazzini e Consonni che dopo una partenza a razzo nel primo chilometro hanno subito la rimonta delle fortissime rivali. Gli uomini hanno invece ceduto l'oro alla Danimarca, bronzo ai britannici. Il tennis: Jasmine Paolini saluta Juan, la toscana numero 15 del tabellone esce di scena agli ottavi di finale dopo essere stata sconfitta dalla britannica Cartel, numero 170 del mondo, e in corsa grazie al ranking protetto 6-2-6-0 i parziali per l'inglese in un'ora di gioco. Paolini potrà rifarsi in doppio venerdì con Sara Errani nei quarti di finale con l'obbligo di vittoria per cercare di conquistare un pass per le WTA Finals. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

16:52 minuti, giovedì 15 ottobre 2026. State ascoltando Break On. In questi 25 anni, dal 2000 al 2025, sono aumentate le bollette di luce e gas del 145%, gli affitti hanno registrato un aumento pari a 51%. Tra le voci dei rincari ci sono anche le bevande alcoliche e tabacchi, più 115%, i servizi finanziari e assicurativi, più 107%, prodotti alimentari e bevande, più 87%, la ristorazione, più 86%, i trasporti segnano un aumento del 78% dovuti all'aumento del carburante, più 147%. La lista è ancora lunga, potrei proseguire così fino alle 18, ma non lo faccio perché non vi voglio annoiare, ma come sapete ormai ogni cosa costa, è una catena, aumentano le bollette, aumentano i servizi finanziari e poi è un ciclo alla fine. Ve ne siete accorti? 349 7225 831 è scontata la risposta, ma magari voi sapete.

Cry for me, sì, forse bisogna un attimo piangere perché stavo leggendo questo confronto, il potere di acquisto di 5 euro nel 1926 versus 2025. Oggi a parità di spese si possono acquistare quasi 4 kg di zucchero contro poco più di 700 grammi di un secolo fa e quasi 3 kg di pasta secca rispetto a 1,3 kg. Si comprano invece meno patate, circa 3 kg contro 5,5 e meno carne bovina 230 grammi contro 340. Quindi dopo questo confronto possiamo chiudere questo argomento, anche perché ci avviciniamo quasi al termine della seconda ora e non vorrei proseguire con questo topic anche nella terza, perché sapete, dobbiamo stare qui a controllare ogni minima cosa. Sì, ci sono degli aumenti, gli aumenti sono sempre gli stessi. Ogni aumento causa un aumento. Vediamo, noi stiamo qui alla finestra ad attendere qualcosa. Intanto poi comunque ci pensa l'Istat ad aggiornarci con tutti i dati del caso. Io invece vi aggiorno magari sui trend o qualcosa di più interessante, qualcosa di più frizzante. Si chiude la seconda ora con Blanco.

0: Sono le 17 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: I PM di Milano hanno chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto del commissariato Mecenate, che il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo ha ucciso con un colpo di pistola alla testa, esploso da circa 30 metri, Abdelrahim Mansouri, pusher 28enne. Nell'omicidio volontario non più l'aggravante della premeditazione, ma resta quella di aver violato i doveri inerenti alla pubblica funzione. Senza premeditazione Cinturrino potrà chiedere l'abbreviato e non rischia più l'ergastolo.
1: Gli autotrasportatori sono di nuovo sul piede di guerra contro il caro carburanti e minacciano di bloccare il paese. Chiediamo al governo una convocazione urgente delle associazioni, altrimenti valuteremo un fermo nazionale, dice il presidente di Conftrasporto Pasquale Russo. L'emergenza carburanti a Cosenza è già iniziata. La maggioranza delle stazioni di servizio ha completamente esaurito le scorte di benzina e diesel e si segnalano lunghe code e blocchi della circolazione stradale.
2: Medio Oriente ora. Gli Houthi hanno preso di mira la sede del governo ad Aden, lo riferiscono fonti della sicurezza all'AFP. Forti boati sono stati uditi nei pressi del palazzo presidenziale nella città nel sud dello Yemen. Ed una petroliera ha preso fuoco nel golfo di Oman mentre tentava di attraversare un'area dichiarata interdetta dall'Iran. Lo ha riferito l'esercito iraniano in un comunicato ripreso dalla televisione di Stato. Non sono al momento chiare le cause dell'incendio né eventuali responsabilità.
1: Starshield, la versione militare del sistema di comunicazione satellitare americano Starlink, ha ripreso a funzionare in Ucraina. Lo annunciano fonti del Ministero della Difesa di Kiev. A partire da ora il lavoro di Starshield è ripreso e continua a migliorare. Stiamo continuando a comunicare per chiarire le ragioni delle restrizioni di ieri, affermano. Ira del Cremlino intanto contro i paesi europei che hanno assunto una posizione distruttiva sull'intesa tra Trump e Putin per l'export di gasolio russo.
2: Tra il 2011 e il 2024 il 6% dei giovani italiani tra i 18 e i 34 anni ha lasciato il paese e oltre la metà è laureata. Quasi il 60% trova lavoro all'estero proprio nelle professioni in cui le imprese italiane non trovano personale. È questo il quadro dei dati OCSE 2026 presentati da Marco Gallo, Managing Director di HRC Community, la rete che riunisce i direttori del personale di grandi aziende italiane e internazionali al Summit Future at Work 2026.
1: Nessa Blackout Paolini agli ottavi di finale del WTA 1000 di Wuhan in Cina. La numero uno d'Italia viene eliminata dall'ultimo 1000 della stagione con un pesante 6-2-6-0 subito in poco più di un'ora di gioco dalla numero 170 del mondo Kartal, con un parziale di 11 game subiti di fila dal 2-1 nel primo set. La tennista britannica sfiderà l'ucraina Svitolina ai quarti. A Shanghai Alexander Zverev accede alle semifinali del Masters 1000 battendo in due set l'australiano De Minoa. Nel penultimo atto del torneo cinese Zverev affronterà lo spagnolo Davidovic Fokina.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.

note di Death So True, lei e Gracie Emrah, si parte terza ora di Break On, sono le 17:07, giovedì 15 ottobre 2026, raccontatemi un po' come sta proseguendo questa giornata al 349-7225-831, questo è il numero che dovete digitare sulla tastiera del vostro smartphone, Radio VDA Network, l'applicazione che dovete scaricare e poi, come dico sempre, all'interno di questa applicazione avete la possibilità di skippare da una radio all'altra. Sapete quando ce ne stanno? Ben 4. Chiocciola Top Italia Radio invece è il nickname, ci trovate così scrollando sia su Instagram che su Facebook, se volete conoscere in anteprima, in real time, tutti i vari aggiornamenti e avere delle informazioni lì a portata di click, a portata di mano. Un'altra ora in mia compagnia, io sono Chiara, parleremo ancora di tanti fatti, soprattutto positivi, e così prosegue con la buona musica, Kid Ecco, Good Feel.

direttamente dal 2018 Kideko con Good Fin. Una buona cosa accendere in questo momento la radio, perché parleremo di pubblicazioni musicali. Domani, sapete, è venerdì 16 ottobre 2026, quindi parleremo di tutti quei singoli che usciranno. Prima però ci sono Car Brave insieme a

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Unwifi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: avresti vergogna.
1: Direttamente dal palco di Sanremo di quest'anno, la voce è quella di Michele Bravi e prima o poi arriverà domani e prima o poi ascolteremo i nuovi brani disponibili su tutte le piattaforme digitali. Giovedì 15 ottobre 2026, 17:20, io ho già segnato, sono diversi, diversi per ogni genere tipo e stanotte alle 24, quando scoccherà la mezzanotte, inizierò a sentire questi meravigliosi brani. Per esempio, Angelina Mango ha lanciato questa chicca, ha annunciato ufficialmente l'uscita del suo nuovo singolo, il titolo è Vita da adulti, arriverà domani, quindi disponibile su tutte le piattaforme digital. Venerdì 16 ottobre, un anno esatto da Caramè, comincia la vita adulta. Io potrei dire domani una data importante, una data speciale per me, perché ricorrono i 5 anni dalla mia laurea triennale, la mia prima laurea, quindi a 5 anni dalla laurea. Potrei fare una cosa di questo tipo anch'io, invece no. Angelina Mango dice no, a un anno esatto da Caramè comincia la vita da adulti. È una vita difficile, fatta di alti e bassi, come sapete, up and down, però del resto bisogna in qualche modo crescere, perché è importante. Ora ci sono i Maroon 5.

Cardi B insieme in Maroon 5 con Girls Like You, e continuiamo a parlare di progetti di ragazze. Dopo Angelina Mango è la volta di Gaia, è pronta a tornare con un nuovo singolo proprio domani dal titolo Senza Allegria, un brano intimo personale, è un manifesto dell'allegria intesa come scelta consapevole, scelta di vita e un atto rivoluzionario in un presente segnato da paure, incertezze e divisioni. Un invito a riscoprire la forza dell'amore e della connessione. E qui c'è tanta connessione, è un brano profondo e personale perché, pensate, ha partecipato quindi anche l'intera famiglia, perché hanno prestato la propria voce e hanno fatto dei coretti, un incontro di voci carico di emozioni che celebra il legame con le proprie radici e il valore della condivisione. E per il lancio di questo singolo, non so se avete visto, nelle ultime ore Gaia si è improvvisata anche barista, ha offerto la colazione a tutti per annunciare Senza Allegria. Noi invece non vediamo l'ora di sentire questo brano, perché sicuramente ci stupirà, come del resto sa fare lei.

0: La voce è quella di Ray insieme a Jonas Blue, By Your Side. 17:37 minuti. Questo è Break On, giovedì 15 ottobre 2026, e a più di 30 anni dall'esibizione al Super Bowl di Michael Jackson del 1993, la notizia delle ultime ore che ha tenuto i fan, che ha acceso e riacceso i cuori dei fan, perché questo momento, che è entrato nella storia nel lontano 31 gennaio 1993, potrebbe diventare un documentario dedicato a questa leggenda e soprattutto a questo show. Abbiamo già la data di uscita, più che altro il mese, in uscita febbraio 2027, promette di andare dietro le quinte di quella performance epocale con filmati inediti del re del pop e del suo team durante la preparazione, durante le diverse fasi. Prima di Jackson l'intervallo del Super Bowl era una semplice pausa, dopo di lui è diventato l'evento nell'evento.
1: Amore mio, non piangere.

euro. Quindi questo sono tutti i benefici, tutti i lati positivi. Poi troviamo anche la parte negativa, perché come sempre bisogna vedere il codice della strada da due angolazioni. Chi non ha rinnovato l'assicurazione rischia la confisca del mezzo, mi sembra giusto. Viene poi introdotto l'obbligo di assicurazione per i veicoli stranieri che circolano in Italia e i comuni avranno 45 giorni, non più 90, per notificare il maledetto verbale. Invece il libretto di circolazione verrà esaminato direttamente dalla polizia per via telematica. Come potete notare ci sono dei grossi cambiamenti, potete aggiornarvi, basta digitare il codice della strada e lì troverete tutte le varie informazioni. Ora il BTS.

0: Giulia, indovina dove sono?
1: Ah, questa è facile. Alla CIDAC.
0: Peccato. Pensavo di prendere qualcosa per la gita di domani e ho trovato un'offerta dal 5 al 20 ottobre che è perfetta per te che sei celiaca.
1: Wow, cosa hai trovato?
0: Gli ingredienti per un panino perfetto. Le rosette senza glutine sciarda 460 grammi a 3,39 euro. E la bresaola punta d'anca panzeri da 100 grammi a 2,99 euro.
1: Tutto certificato e buonissimo. Sei un mito.
0: Prepara lo zaino. Al resto ci penso io. Anzi no, ci pensa CIDAC. CIDAC, CIDAC.
2: Torna la Saison Kilturel 2026-2027 in Valle d'Aosta, al Teatro Splendor. Grandi nomi e prime nazionali tra musica, teatro, danza, cinema e letteratura. Si parte il 9 ottobre con Loredana Bertè, poi il 27 ottobre Fratello Sole, Sorella Luna e il 28 novembre La Traviata, in replica il 29. Saison Kilturel, dove la cultura prende forma. Scopri il programma e acquista i biglietti su WebTic e su Saison Kilturel Vidia.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul Basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

morti di Angelina Mango, e poi queste sono soltanto due, vi ho citato soltanto due perché ne abbiamo parlato pochi minuti fa. E adesso parliamo invece di un progetto che è uscito lo scorso 2 ottobre, l'ultimo singolo dal titolo Parafulmini di Giorgia. A distanza di pochi giorni, in queste ore ha pubblicato poi il video ufficiale del brano Parafulmini, un brano nato da un approccio sperimentale dell'artista che l'ha portata a rompere i partner a cui era abituata negli ultimi anni, a mettersi in gioco. Ha lavorato con nuovi autori e produttori, approcciandosi in modo diverso alla scrittura di brani alla quale ha partecipato attivamente. Quindi, oltre ad ascoltarlo, adesso potete anche osservarlo.

signorina è stata presa un po' d'assalto dai media rumors che la riguardano da vicino, si trasferisce o non si trasferisce qui a Milano, ma questa al momento non è la questione, perché forse è già stata bypassata. Dua Lipa sarebbe invece in trattative molto avanzate per esibirsi come headliner al Festival di Coachella nell'edizione del prossimo aprile, quindi la devono inserire nel calendario, forse sì, forse no, e quindi rientrerebbe come le sue colleghe, per esempio Lady Gaga, Sabrina Carpenter, le Spice Girls, Madonna e tante altre hanno partecipato a questo evento che ogni anno riunisce tantissime persone da tutto il mondo. Come in questi casi, come dico sempre, lo scopriremo solo vivendo, se ci sarà Dua Lipa o no al Festival di Coachella, e poi scopriremo se entro aprile dell'anno prossimo diventa magari cittadina italiana, non si sa. 15

garçon, ho un'idea. Ci canta così Annalisa, ho visto lei che bacia lui, che bacia me, che bacia te, mon amour, amour, ma chi baci tu? Potrei proseguire all'infinito, ma si è fatta una certa. Sono le 17:59 minuti, siamo giunti al termine di queste 3 ore di break on e sulle note di mon amour vi lascio e noi intanto domani è un altro giorno, domani sono sempre qui a tenervi compagnia, stesso posto, Top Italia Radio, stesse fasce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara, vi auguro di trascorrere una splendida serata, adios amici di Top Italia Radio, bye bye, a domani!

0: one.
1: Sono le 18 e 4 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buonasera dalla redazione.
4: La Procura di Milano ha chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex assistente capo della Polizia di Stato del commissariato Micenate, che lo scorso 26 gennaio in zona Rogoredo ha ucciso con un colpo di pistola alla testa Abderrahim Mansouri. Nella richiesta di rinvio a giudizio depositata oggi, i PM hanno contestato al 42enne l'accusa di omicidio aggravato dall'aver violato i doveri inerenti alla pubblica funzione, escludendo però l'aggravante della premeditazione. In questo modo, Cinturrino non rischia più l'ergastolo e potrà chiedere il processo con rito abbreviato.
3: Ancora una tragedia sul lavoro, un operaio è morto e un altro è rimasto gravemente ferito nel cantiere della stazione Foster a Firenze. È successo nel primo pomeriggio di oggi, sono stati i colleghi a lanciare l'allarme e sul posto sono arrivati i soccorsi. Una tragedia che peraltro avviene in una zona di Firenze tristemente nota. A poca distanza si trova infatti un cantiere dove nel febbraio 2024 persero la vita 5 lavoratori.
4: Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per danneggiamento aggravato dopo le incursioni di questa mattina in tre scuole di Torino, l'Istituto Superiore Sella, poi l'Elementare Riccardi di Netro, infine l'Istituto Bosso Monti, durante le quali sono stati danneggiati arredi, attrezzature sportive e finestre. Un carabiniere è rimasto ferito dal lancio di una pietra. Ad agire è stato un gruppo di circa 40 giovani col volto coperto da maschere di carnevale e da passamontagna.
3: Ora gli esteri, la fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood, non sarà trasmessa in streaming. Lo ha annunciato Donald Trump sul suo social Truth. Morirà come previsto davanti a un plotone di esecuzione, ma l'evento non sarà trasmesso in streaming, ha scritto Trump, che ha aggiunto: i familiari più stretti delle vittime potranno assistere all'esecuzione di persona se lo desiderano. Meritano di vedere la giustizia in azione.
4: Dopo 50 anni torna a Roma, dove si è riunita per la prima volta la conferenza europea dei presidenti di Parlamento promossa dal Consiglio dell'Unione Europea. Nell'aula di Montecitorio il presidente Fontana ha auspicato un'urgente azione, forte, a difesa della persona e Stato di diritto. Penso alla rivoluzione digitale, ha detto, alle crescenti minacce ibride, all'intelligenza artificiale nel lavoro, ai conflitti e crisi mondiali che incrinano la stabilità globale. Il presidente del Senato La Russa ha detto: serve dialogo tra nazioni per affrontare sfide globali.
3: In chiusura il calcio, il 3-4 di Reale Roma, il rocambolesco 3-3 di Viking Bayern Monaco e il 6-0 dell'Aston Villa, il 3-6 tra l'ASC Linz e Liverpool, sta di fatto che la Champions League tocca un nuovo record. Tra martedì e mercoledì scorsi sono stati segnati 78 gol in 18 partite. Mai nella storia la rete si era gonfiata tante volte nell'arco di una giornata, superato quindi il primato precedente di 71 gol. Intanto stasera in campo Milan, Juventus e Atalanta. In Europa League rossoneri contro il Salisburgo alle 18:45, bianconeri in Spagna contro il Celta Vigo. Infine i bergamaschi ospitano in Conference League il Paphos.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Quell'ora che ti basta.
3: Comincia una nuova puntata di One Hour, quell'ora che ti basta. E siamo arrivati a metà di ottobre. Ciao a tutti, sono Manuel Giancale, buon giovedì. Tra qualche istante scopriremo il nostro genio di oggi, che è stato ovviamente beccato. Cioè, se ti fai degli autobonifici, come vuoi, è tutto scritto. Comunque, tra poco parleremo anche di questo. Andremo anche dall'altra parte del mondo per scoprire un'applicazione di incontri utile soltanto a determinate persone, ma ne parleremo. E cominciamo invece dalle nuove regole per i passeggeri in aereo a partire dal 2027. Benvenuti.
0: One Hour.

0: si parte, partiamo, andiamo via, facciamoci un bel viaggio, prendiamo un aereo e andiamo chissà dove. Nel 2027 però, dal 23 di ottobre 2027 precisamente. No, più che altro perché ci sono delle nuove regole, le nuove regole europee per i voli. Siamo un po' più tutelati. Sì, dobbiamo aspettare il 2027 per le vacanze, ma vabbè, questo è un altro conto. No, vabbè, ci saranno anche quelle natalizie, immagino. Comunque, sono arrivate le nuove regole europee per i voli. Dopo 13 anni di trattative, finalmente in gazzetta ufficiale sono arrivate queste nuove regole e riguardano tantissime cose. Per esempio i bagagli, ci sono delle novità, ci sarà la borsa personale che sarà gratuita in cabina, le misure saranno 40 30 15, quindi una borsetta, diciamo, quasi uno zainetto quasi. I viaggiatori poi hanno anche il diritto di portare a bordo cibo e bevande idonei alla durata del volo. Durante la fase di prenotazione le compagnie aeree hanno proprio un obbligo di mostrare come tariffa base quella che include sia il biglietto sia il trolley da portare dentro, quello da mettere praticamente su nelle cappelliere, quelle che non riusciamo mai a tirar su, mannaggia, non ci sta mai, però ci deve essere l'offerta anche con uno sconto solo a chi decide di viaggiare senza quel trolley. Quindi sono regole un po' diverse rispetto a quello che era il passato. Poi non è obbligatorio possedere l'applicazione, va bene anche la carta d'imbarco cartacea, la compagnia non può negare l'imbarco. Se ci sono ritardi, cancellazioni eccetera, si può arrivare anche a 600 euro di indennizzo, però la compagnia aerea ha facoltà proprio di negare questo indennizzo dimostrando che c'è un disservizio che dipende da circostanze davvero eccezionali, e tutte le regole sono sempre tutte da seguire, ci mancherebbe, da controllare per bene. Una cosa che mi è interessato molto, il caso di overbooking, cioè quando vengono venduti più biglietti dei posti a sedere, che è una roba che un po' strana come cosa. Comunque anche in questo caso ci possono essere degli indennizzi fino a 600 euro, oltre alla scelta tra il rimborso o un volo alternativo. Insomma, tante cose, regole che sono cambiate, dobbiamo studiarle per essere tutelati.
1: 3, 2, 1, 1.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
3: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli potrebbe essere un autunno delicato. Insieme dal 2020 ai genitori del piccolo Kian, i due sarebbero alle prese con una nuova crisi. Avrebbero infatti smesso di vivere sotto lo stesso tetto, scegliendo di prendersi uno spazio per riflettere sul futuro della relazione. Una decisione che arriva dopo anni di amore raccontato attraverso i social, tra viaggi, progetti e la nascita del loro primo figlio. Almeno per ora niente rottura ufficiale e soprattutto niente guerra. Giulia e Pierpaolo continuano a trascorrere del tempo insieme per il bene del piccolo, anche se il silenzio dei diretti interessati alimenta inevitabilmente le domande. Crisi passeggera o capitolo finale? Per ora nelle coppie nate sotto i riflettori del GF VIP. Staremo a vedere. Per Chiara Ferragni, la Fashion Week parigina non è stata soltanto passerelle look e appuntamenti mondani. A rubare la scena stavolta è stato soprattutto José Hernández. L'imprenditrice digitale e il compagno sono apparsi sempre più affiatati durante la trasferta francese, dove si sono concessi anche una serata romantica al concerto di Céline Dion. Tra sorrisi, sguardi complici e baci, la coppia non è sembrata avere troppa voglia di nascondersi. Dopo il turbolento capitolo della separazione da Fedez, l'influencer sembra dunque aver ritrovato leggerezza e complicità. E stavolta Parigi, più che la città della moda, sembra essere stata la perfetta capitale dell'amore. Francesco Totti potrebbe essere infine pronto a tornare all'altare. Sì, perché dopo il matrimonio di Hillary con Bastian Müller, il gossip torna a puntare i riflettori sull'ex capitano della Roma e la sua Noemi Bocchi. Secondo le ultime indiscrezioni, il grande passo potrebbe arrivare proprio nel 2027, con l'ipotesi di una cerimonia nella primavera romana. Per ora nessuna conferma da parte della coppia, che continua a vivere la propria relazione tra gli impegni sportivi di lui e la nuova avventura televisiva di lei nelle vesti di ballerina. Ma per dire se avanzerà verso l'altare a passi di tango o baciata, oggi è ancora troppo presto. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
4: 3, 2, 1 1 hour.

Abbiamo cominciato il nostro appuntamento di oggi con le nuove regole per i passeggeri in aereo dal 2027. Ci sono rimborsi fino a 600 euro per, non so, mancato aereo, ritardi, eccetera, eccetera. Bisogna leggere per bene tutto ciò che c'è scritto anche in piccolo, perché nei vari contratti le cose più importanti come mai sono scritte sempre in piccolo? Beh, sta di fatto comunque che le regole, le nuove regole europee dobbiamo impararle proprio per essere tutelati e fare le cose giuste, perché è giusto così. 3, 2, 1 hour.

0: Tra pochi istanti, il nostro genio di oggi, che ha pensato bene di chiedere il cellulare ad un anziano, ad una persona, e di fare quello che erano poi i suoi interessi. E questa cosa ovviamente è una roba molto brutta, perché le truffe agli anziani sono delle cose che, come vi viene in mente di fare una roba del genere? Io mi immedesimo nei miei nonnini, ok? Nei miei nonni, che purtroppo magari possono subire una truffa del genere. Roba brutta, ne parliamo tra poco.
1: 3, 2, 1, power!
2: Wanna hear a part of my story? I tried to hide in the glory and sweep it under the table so you would never know. Sometimes I feel like an accident. People look when they're passing and never check on the passenger.

0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Il Mega Museo di Aosta propone un ottobre ricchissimo. Tra dialoghi culturali, laboratori creativi e percorsi di benessere spicca la sonorizzazione site-specific di Busta dei Subsonica sabato 17. In programma anche visite guidate, attività per famiglie, installazioni contemporanee e appuntamenti scientifici, fino al gran finale di Halloween con la caccia al tesoro archeologica per i più piccoli. Un mese che unisce archeologia, musica, arte e divulgazione.
3: Ed ora passiamo a parlare di un fenomeno sempre più diffuso e preoccupante. L'uso impulsivo dei social network in ambito politico sta portando molti cittadini a ricevere diffide formali e richieste di risarcimento da migliaia di euro. Esprimere dissenso è un diritto, ma l'insulto e la diffamazione online hanno conseguenze reali, legali ed economiche. Negli ultimi mesi, gli studi legali incaricati da esponenti politici monitorano sistematicamente i commenti offensivi, inviando lettere che impongono rimozioni immediate, scuse scritte e pagamenti per chiudere la vicenda senza arrivare in tribunale.
2: Ed ora passiamo a parlare di energia e territori montani. Uncem lancia un appello forte alle regioni e al governo contro le restrizioni generalizzate sugli impianti a biomasse legnose, chiedendo invece incentivi strutturali per sostituire gli apparecchi obsoleti con tecnologie moderne e più performanti. L'associazione ricorda che il legno, se gestito in filiere locali tracciate e sostenibili, è una risorsa rinnovabile fondamentale per migliaia di famiglie e comuni, soprattutto nelle aree montane e rurali, dove rappresenta una risposta concreta alla crisi energetica e alla povertà energetica.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: nostro genio di oggi ha fatto una cosa che secondo me è proprio bruttarella, direi, visto che si tratta di una truffa ad un anziano. Pare che lui è un ragazzo di 20 anni, poco più di 20 anni, siamo a Fabriano, ad Ancona, in provincia d'Ancona. Pare che questo ragazzo sia stato denunciato perché ha chiesto a questo anziano di prestargli il telefono. Praticamente gli ha chiesto se potesse prestarglielo, forse per una telefonata, per qualcosa. Comunque pare che sia riuscito ad entrare dentro all'home banking di questo anziano, quindi sull'applicazione della banca per intenderci, e di aver impostato tutta una serie di bonifici periodici verso il proprio conto. In pratica prelevava da questo, dal conto dell'anziano, e metteva nel suo di conto. Ora, è una roba assolutamente brutta. Noi qui magari lo facciamo col sorriso, nel senso, lo raccontiamo con il sorriso più che altro perché noi portiamo sempre persone che fanno cose un po' strane e ci viene da dire semplicemente: ma come ti è venuto in mente di farlo? E quindi gli diamo del genio, siamo sempre ironici, ci mancherebbe, però io mi chiedo davvero come ti sia venuto in mente di poter fare una roba del genere, che è tutto scritto comunque, cioè anche volendo non potevi nascondere nulla, cioè ti avrebbero beccato per forza di cose. Sei davvero un genio.
1: One hour,

0: c'è un problema di denatalità. Non ci sono figli. Non parlo dell'Italia, parlo invece di un altro stato, dall'altra parte del mondo. E lì il governo ha deciso di fare una cosa per tutti i suoi dipendenti pubblici. Grazie alla tecnologia riusciremo, anzi riusciranno, a aumentare un po' il numero dei figli, forse. Bisogna vedere se c'è l'amore alla fine dietro, no? Tra poco scopriremo che cosa sta succedendo a Singapore. 3, 2, 1.
1: Marco, dove sei?
2: Alla C.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
6: Eleanor!
7: Dal capolavoro di Jane Austen.
8: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
7: Due sorelle, due modi diversi di amare.
8: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
7: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Super Trailers.
9: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
10: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
9: Ogni possibilità inizia con un passo.
10: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
12: 3, 2, 1. 1 hour.

Andiamo nel sud-est asiatico per la parte tecnologica di oggi del nostro appuntamento, perché a quanto pare a Singapore c'è il governo che ha alzato un attimo le orecchie e ha capito che forse sarebbe meglio che si figliasse un po', cioè che si creassero delle famiglie e che quindi ci fossero dei bambini, dei neonati, delle nuove nascite, perché pare che ci sia un po' di calo per quanto riguarda la denatalità, quindi bisogna combattere la denatalità.

0: quanto pare, secondo appunto le ultime indagini, il numero dei nuovi nati sono decisamente calati e hanno deciso di organizzarsi un po' meglio per quanto riguarda gli incontri. E la faccio molto semplice, cioè hanno creato un'applicazione che si chiama First Date ed è un'app di incontri che molti utilizzano, ma non questa First Date, cioè nel senso le app di incontri vengono utilizzate da tantissime persone per incontrare persone, non per forza l'anima gemella, non è quello il discorso, o per passare una notte in compagnia, ok, va bene, d'accordo, tutto quello che vogliamo, però il governo di Singapore ha proprio realizzato questa First Date, questa app di incontri per i dipendenti pubblici tra i 21 e i 35 anni, cioè proprio nell'età dove, insomma, figli, insomma, l'obiettivo è quello. L'obiettivo di questa app è proprio favorire queste nuove conoscenze, creare relazioni stabili, insomma, formare una sorta di famiglia. E dentro questa app c'è lo Stato che riesce a confermare tutti i vari dati delle persone, nel senso che si rischia decisamente di meno di incontrare o di parlare, chattare con persone finte, profili falsi, o avere persone che, insomma, sono poco di buono. Il concetto è che comunque Singapore ha detto: ci sono pochi figli? Non c'è problema, vi organizziamo tutto noi.
1: 3, 2, 1, 1 hour.

0: arrivato il momento di salutarci. Finisce qui One Hour, quell'ora che ti basta. Grazie a tutti per questo giovedì passato assieme. Ci ritroviamo domani per il nostro pre-weekend, sempre con notizie belle fresche e che ci fanno anche un po' pensare. Per esempio, se rubi dei grattevinci e vai a riscuotere poi nella tabaccheria vicina, insomma, forse ti beccano, no? Ecco, ne parleremo domani. Ciao a tutti.
1: 3 2 1 Power. Sono le 19 e 9 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Cronaca in apertura. È di un operaio morto e un altro in condizioni gravissime il bilancio di un incidente sul lavoro accaduto a Firenze, nel cantiere della nuova stazione dell'alta velocità, la stazione Foster, in via Onofrio Zeffirini. Secondo le prime ricostruzioni, a causare l'incidente è stato il distacco di un pilone da una gru di un camion durante una fase di manovra. L'uomo si trovava nel cassone del camion e la trave lo avrebbe travolto, oltre a colpire anche un suo collega. A dare l'allarme i colleghi.
2: Altri due morti sul lavoro oggi a Chieti. Un giovane di 23 anni è morto all'interno di una cantina sociale di Scerni in provincia di Chieti, lavorando ad un macchinario. Per il 23enne studente universitario non c'è stato nulla da fare. A Cagliari invece un autotrasportatore stava scaricando dei giganteschi tubi dal suo camion quando il carico lo ha schiacciato. Bisognerà capire come e perché il carico di giganteschi tubi che si trovavano sul semirimorchio del camion siano caduti durante le operazioni di scarico.
3: Una manovra da circa 23,5 miliardi di euro nel 2027, con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario e bancario, con un contributo pari a circa 5 miliardi di euro, oltre che dettagli ai ministeri e dai giochi. È quello che emerge dal documento programmatico di bilancio 2027 che l'Italia ha trasmesso alla Commissione europea. L'associazione bancaria italiana non si è ancora pronunciata ufficialmente, anche se trapela contrarietà ad un nuovo esborso.
2: L'Ucraina ha esaurito le scorte di missili per il sistema di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense, il che la rende più vulnerabile agli attacchi missilistici balistici russi. Lo ha riferito alla CNN una fonte a conoscenza della situazione. Per mesi il presidente ucraino Zelensky ha ripetutamente avvertito che l'Ucraina stava esaurendo i missili intercettori Patriot di fabbricazione statunitense, che sono una delle poche armi difensive in grado di abbattere un missile balistico.
3: Monta la protesta al sud contro il caro carburante. Gli autotrasportatori minacciano di bloccare il paese. È già emergenza in Calabria, dove molte stazioni di servizio hanno ormai esaurito le scorte di benzina e diesel. Domani presidi e possibili blocchi stradali, blocchi anche in Puglia. Protestano inoltre gli agricoltori. Dalla mezzanotte al 20 ottobre stop ai tiri in Sicilia. Le navi con i prodotti alimentari non saranno scaricate.
2: Calcio e coppe europee. In Europa League, dopo il primo capo con il Benfica, il Milan vuole conquistare i suoi primi tre punti contro il Salisburgo. Amorim torna a difesa 3 con Tomori in mezzo a Rabiot, davanti prima da titolare per Camarda. In casa Juve, Spalletti contro il Celta dovrebbe puntare su Voltemade, assistito da Alaibegovic e Conceição. Possibile la difesa 3 con Kalulu, Gatti e Kelly, mentre sulle fasce McKennie in vantaggio su Nico Gonzalez e Cambiaso a destra. In Conference League, Sarri non convoca Bellanova e Kessié contro il Pafos.
3: È tutto. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Buonasera dalla redazione sportiva. Archiviata amaramente la tornata di Champions, la Juventus torna in campo alle 21 dopo il pareggio di Cagliari per continuare a vincere in Europa League dopo il buon debutto contro il NEC. Contro il Celta Vigo Spalletti dovrebbe puntare su Voltemade in attacco, assistito da Alej Begovic e con Seisao. Possibile la difesa a 3 con Kalulu, Gatti e Kelly, favorito su Bremer, mentre sulle fasce McKenny in vantaggio su Nico Gonzalez e cambiato a destra. Dalle 18.45 la sfida tra Salisburgo e Milan. E inizia l'avventura in conference anche per l'Atalanta di Maurizio Sarri, che sfida il Paphos stasera alle 21. Per Scalvini, distrazione di basso grado dei muscoli flessori della gamba sinistra, in difesa dovrebbe giocare Kolasinac. Non convocato per precauzione Bellanova, gioca Zappa Costa. A centrocampo, vicino a Ederson, dovrebbe esserci Pasalic al posto dell'infortunato Kessié. E brutte notizie in casa Inter. Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Lozano, che hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Chivu perde così il suo capitano e bomber almeno per 3 settimane, in forse anche il Como, in programma l'8 novembre. Lautaro potrebbe tornare in campo soltanto dopo la seconda sosta delle nazionali il 22 novembre contro l'Atalanta. E dopo la mala sconfitta contro il Real Madrid nella seconda giornata di Champions, la Roma attende di sapere di più sugli infortuni di Koné e Dybala, usciti durante la gara contro gli spagnoli. A caldo per l'argentino si parlava di un risentimento muscolare, mentre per il francese lo stesso Gasperini teme qualcosa di peggio. Gli esami strumentali previsti domani stabiliranno se c'è lesione. Neanche il tempo di ritrovare in gruppo Alisson Santos, Sanghissé e Oliveira, che Massimiliano Allegri perde David Neres per una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Proverà a rientrare l'8 novembre contro la Lazio. Ciclismo. La Gran Bretagna domina la finale dell'inseguimento femminile a squadre davanti all'Italia, che chiude al secondo posto come gli uomini, vincendo l'argento. Niente da fare per Balsamo, Fidanza, Guazzini e Consonni, che dopo una partenza a razzo nel primo chilometro hanno subito la rimonta delle fortissime rivali. Gli uomini hanno invece ceduto l'oro alla Danimarca, bronzo ai britannici. Il tennis, blackout Paolini agli ottavi di finale del WTA 1000 di Wuhan in Cina. La numero 1 d'Italia viene eliminata dall'ultimo 1000 della stagione con un pesante 6-2 e 6-0 in poco più di un'ora di gioco dalla numero 170 del mondo, Cartel, con un parziale di 11 game subiti di fila dal 2-1 nel primo set. A Shanghai, Alexander Zverev accede alle semifinali del Masters 1000 battendo in due set l'australiano Alex de Minaur. Nel penultimo atto del torneo cinese, Zverev affronterà lo spagnolo Fokina. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.

0: Radio.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

cose eccezionali. C'è acqua nel deserto e sabbia sulle navi. Nessuna novità su questa madre terra, perché incontrarti è già la più grande scoperta.

mi toccare perché ti odio, non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: dove vai?
1: Fermo gli ostacoli, accetto miracoli.
2: Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Eleanor!
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
2: Super Trailers.
5: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
6: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
5: Ogni possibilità inizia con un passo.
6: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
5: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
2: Super Trailers.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Le banche restano in attesa dei dettagli sui 5 miliardi di euro che il settore finanziario dovrà fornire nella manovra, come indicato dal documento programmatico di bilancio del governo. Intanto, da diverse fonti del comparto si apprende che il mondo bancario resta contrario a un nuovo esborso. La notizia è arrivata senza alcuna previa negoziazione e senza preavviso, si apprende ancora, e senza specificare come sarà diviso l'onere tra le banche, assicurazioni e altre società del comparto, visto che il testo parla genericamente di settore finanziario. Al via la rottamazione quinques delle cartelle riferite a tasse, imposte e multe di comuni, regioni e altri enti locali affidati ad agenzie delle entrate riscossione. Da oggi è possibile richiedere online sul sito dell'agenzia il prospetto informativo che contiene l'elenco dei carichi che possono essere inseriti nella rottamazione e l'importo delle somme dovute per la definizione agevolata. Si aprirà invece domani la finestra per le adesioni. I contribuenti potranno inviare le domande fino al prossimo 15 dicembre. La cronaca: è morto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il bambino di 5 anni investito nel pomeriggio di lunedì 12 ottobre in via Arconti, nel quartiere Cedrate di Gallarate, in provincia di Varese. Il piccolo era stato ricoverato in terapia intensiva in condizioni disperate dopo essere stato travolto da un'utilitaria guidata da una donna di 80 anni. È di un operaio morto e un altro in condizioni gravissime il bilancio di un incidente sul lavoro accaduto a Firenze, precisamente nel cantiere della nuova stazione dell'alta velocità in via Onofrio Zeffirini. Secondo le prime ricostruzioni, a causare l'incidente è stato il distacco di un pilone da una gru di un camion durante una fase di manovra. L'uomo si trovava nel cassone del camion e la trave lo avrebbe travolto, oltre a colpire anche un suo collega. A dare l'allarme i colleghi dell'uomo. Il calcio: in Europa League non c'è storia. In Austria il Milan riscatta il KO della prima giornata facendone 4 al Salisburgo. Show personale di Sissé, autore di una tripletta e poker raggiunto con Gonzalo Ramos. Nel finale esordio per il classe 2006 di Awara e cartellino rosso per Terracciano. Primi 3 punti per Amorim nel girone. Dalle 21 in campo Celta Vigo-Juventus, poi per la Conference alla stessa ora in campo Atalanta-Pafos. È tutto, a più tardi.

Vittorio ha gli occhi blu e viene al mondo in giù. La sento piangere, se non l'ho vista ancora. Riflette alla finestra una tendina rotta. Poi c'è il naso all'insù, che non è proprio il mio. Capisse le volte in cui scrivo per andarmene a inventare, sì, un mondo diverso, che poi sapessi indietro.

Dietro il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Camminerò

0: Quindi Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Sono le 22 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buonasera dalla redazione. Una manovra da 23 miliardi e mezzo di euro per il 2027 è quanto prevede il documento programmatico di bilancio inviato dal governo a Bruxelles. 5 miliardi arriveranno dal settore finanziario, previste risorse per le famiglie e le imprese, con coperture anche dai tagli ai ministeri e da settore giochi, scommesse. Intanto al Consiglio europeo il cancelliere tedesco Merz chiede di ridurre nettamente il bilancio dell'Unione. Divisioni anche sull'energia. Italia e altri paesi chiedono di ammorbidire il sistema delle quote di emissione, mentre i nordici si oppongono. Monta la protesta al sud contro il caro carburanti. Gli autotrasportatori minacciano di bloccare il paese. È già emergenza in Calabria, dove molte stazioni di servizio hanno ormai esaurito le scorte di benzina e diesel. Domani presidi e possibili blocchi stradali, blocchi anche in Puglia. Protestano inoltre gli agricoltori. Dalla mezzanotte al 20 ottobre stop ai tir in Sicilia. Le navi con i prodotti alimentari non saranno scaricate. È morto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il bambino di 5 anni investito nel pomeriggio di lunedì 12 ottobre a Cedrate di Gallarate, in provincia di Varese. Il piccolo era stato ricoverato in terapia intensiva in condizioni disperate dopo essere stato travolto da un'utilitaria guidata da una donna di 80 anni. Il procuratore di Milano Viola e il PM Tarzia hanno chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto che il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo uccise con un colpo di pistola alla testa Monsurri Pusher, 28enne. Nella richiesta di rinvio a giudizio i PM non contestano più nell'omicidio volontario l'aggravante della premeditazione indicata fino alla chiusura indagini. Resta quella d'aver violato i doveri inerenti la pubblica funzione. Senza premeditazione potrà chiedere l'abbreviato, non rischia più l'ergastolo. Il calcio, prima vittoria e primi 3 punti per il Milan di Amorim in Europa League. Nel secondo turno i rossoneri regolano agilmente il Salisburgo 4-0 in trasferta, tripletta di Sissé

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, gli Houthi hanno colpito con un attacco missilistico il palazzo presidenziale di Aden, sede del governo yemenita. Fonti militari e di sicurezza indicano un bilancio di almeno 4 morti e 10 feriti. In Arabia Saudita nuove esplosioni hanno scosso Riyadh, ma anche una struttura del colosso petrolifero Aramco, segno di un'escalation del conflitto tra i combattimenti filo-iraniani e la coalizione militare guidata dai sauditi che sostiene il governo yemenita. In Francia un'auto si è scontrato con un treno in corrispondenza del tunnel sotto la Manica, provocando il ferimento di 19 persone, l'autista del mezzo e 18 passeggeri. L'incidente ha coinvolto un minibus che trasportava autisti di camion e mezzi pesanti che erano pronti a salire sullo shuttle. Nessuno dei 19 feriti è considerato in pericolo di vita. In Italia, due anziani coniugi sono stati trovati morti all'interno di un'abitazione a Mirandola, in provincia di Modena. Con tutta probabilità l'uomo di 80 anni e la donna di 70 sono stati decapitati. Al momento sono questi gli unici elementi noti su quanto accaduto. Non è noto chi abbia contattato le forze dell'ordine che sono giunte sul posto. Il governo ha convocato un nuovo incontro con i sindacati sulla crisi dell'ex Ilva. L'appuntamento a Palazzo Chigi è per martedì 27 ottobre. Lo fanno sapere i candidati dei metalmeccanici. La convocazione è giunta grazie alla mobilitazione e agli scioperi delle lavoratrici e dei lavoratori dell'ex Ilva, affermano in una nota congiunta i sindacati di settore. Richiamo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sull'aumento delle giornate nazionali istituite per legge. Sono ormai 51, di cui 20 approvate nell'attuale legislatura. Dopo aver promulgato la legge sulla giornata del riciclo della carta, il Capo dello Stato ha scritto ai Presidenti delle Camere chiedendo criteri più omogenei e invitando a limitarne il numero. Impossibile, osserva, affidare alle scuole un calendario sempre più fitto di celebrazioni. E con questo è tutto, più tardi.

0: settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq. Bianca neve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, carica. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole. Quante favole, racconti che sappiamo già tutti, ogni mela che regali porta un'intuizione. Nonostante questa mela è mezzo ai falsi frutti, è una finzione. Ora pianeta Terra chiama destinazione.
1: Nuovo aggiornamento, nuova simulazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione.

ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo. Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice. Codice.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi. E ho imparato che potevo anche sbagliarmi, perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

0: Tipo.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Stata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: Strapazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

è l'una in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Music Box.
1: Top Italia Radio. Solo grande musica, solo grandi successi. Top.

invece un'altra serie così. Ma dormivo come l'ultima volta, che ti giuro che baci da film, anche se sbagli sempre risposta.

0: Sono le 2:01.
1: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
0: Sei su Top Italia Radio, interagisci con noi, scrivici al 349 722 5831.